Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

Solo tu sai quanto fa male sentirsi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

colpa perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

0: Radio Voce Amica,
1: la tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Mettiti in contatto con noi.
1: Puoi richiederci un disco.
0: Puoi mandare una dedica.
1: Telefona allo 0985 66 90.
0: 0985 66 90. O scrivici a rva.verbicaro@tiscali.it.
1: Radio Voce Amica.
0: Radio Voce Amica.
1: Da Verbicaro, sempre con te.

16 anni, ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

Invece quella è l'alba di ogni nuovo giorno che sta per salire, mentre io vorrei andarmene di corsa a letto soltanto.

momento esatto in cui dovreste solo tacere. Invece avete sempre la parola giusta per farmi vergognare, anche se io dall'altra parte provo invano a farvi rinsavire. E maledetti, sì, maledetti, ma chi vi lascia andare? Maledetti voi, la vostra stupida mania

maledetti amici miei che non usano parole, come fossero pensieri miei che non devo nemmeno pensare, perché loro in fondo sanno quello che io voglio, basta solo guardare. E anche quando sulla fronte li tradisco, sanno sempre

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.

settembre ti ho riconosciuto. Tu quando dici grande mele è un codice muto. Tu vuoi nemici sempre se la strega è in Iraq. Bianca neve con i sette nani e dormi in Siria. Passo ma non chiudo, cosa ci hai venduto? Quella mela che è caduta in testa da Isaac Newton, rotolando sopra un iPad oro per la nuova era, giù nel sottosuolo dopo l'atmosfera. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, copriti, carica, spara. Stacca, mordi, spacca, separa, amati, carica. Noi stacchiamo la coscienza e mordiamo la terra, tanto siamo sempre ospiti in qualunque nazione.

0: Se ogni scelta crea ciò che siamo, che faremo della mela attaccata al ramo?
1: Dimmi chi è la più bella, allora dai giù il nome. Mentre Paride si aggira tra gli dèi ansiosi, quante mele d'oro nei giardini di Giunone. Le parole in bocca come mele dei mafiosi. E per mia nonna ti giuro che ha conosciuto il digiuno, il rimedio più sicuro e togliere al dottore in futuro. Il calcolatore si è evoluto, il muro è caduto, un inventore muore nella mela che morte c'era il cianuro. Questo è un codice, codice, senti, alla fine è solo un codice.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

te. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: tequila guaraná.
1: La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

adesso e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invidio.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Rosa, te è un fratello, ma siamo letali anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

Ti ho baciato sulla fronte, sono uscito. Ho tenuto il bacio che mi hai dato in viso, per non correre nessun rischio. Ho occupato uno spazio più piccolo, che mi sono perso. Ero solo distratto da me. Sono entrato con la macchina in giardino, perché non vedevo l'ora di tornare. Ora che sorella mia tu sei madre, dimmi se siamo ancora fratelli. Che mi sono perso, ero solo distratto.

presto. E se seguendo gli altri lascio indietro me stesso, farò di tutto per stare da solo un momento.

briciole e un suono di clarino che resta sulla pelle nelle orecchie di un bambino. È una partita vinta ma giocata

persi l'ultimo in una finale di artisti, crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte, svegliarsi in un mare di lacrime abitato dalle peggiori delle anime che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato, ma tu sei così.

Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spine. Sono una fiamma

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: A volte il silenzio brucia come una ferita. Il cuore perde un colpo, non respira sotto il peso della vita. Altre volte la tua voce è come un fiume in piena e si fa largo nel mio mare come fa una vela. Ti nascondi nei miei occhi, ma ti lascio andare via quando piango. Ogni volta tu ritorni come l'aria nei polmoni e ti canto.

radio voce amica, la tua radio da verbicaro. Più musica, più emozioni, dalla tua amica del cuore. Se cerchi buona musica e compagnia vera,

0: il meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica, ogni giorno, sempre con te.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
3: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Le immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati, bendati e derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir provocano un'ondata di indignazione internazionale. Durissima la reazione dell'Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce infimo il comportamento del ministro israeliano parlando di trattamento incivile di persone fermate illegalmente. Giorgia Meloni e Antonio Tajani parlano invece di linea rossa superata, pretendono scuse ufficiali e convocano l'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Decisioni analoghe arrivano anche da Francia e Spagna, mentre protestano pure Unione Europea e Stati Uniti. Netanyahu prende le distanze dal suo ministro e dice: ha sbagliato. Gli attivisti che rientreranno presto in Italia denunciano abusi, molestie e ferite durante il fermo. Le opposizioni italiane chiedono ora sanzioni contro Israele e lo stop agli accordi bilaterali.
4: Gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, nota per le sue dure critiche a Israele. La rimozione dalla lista nera è stata ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro americano dopo una decisione del giudice Richard Leon del District Columbia. Le sanzioni avevano provocato il blocco globale delle transazioni bancarie ed impossibilità di utilizzare le principali carte di credito. La scorsa settimana il giudice aveva accolto la richiesta di sospensione preliminare dei provvedimenti restrittivi.
3: Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un'intesa. Donald Trump parla di una possibile lettera di intenti che aprirebbe 30 giorni di trattative sul nucleare e sullo stretto di Hormuz. Restano però altissime le tensioni tra il presidente americano e Benjamin Netanyahu. Dopo una telefonata definita prolungata e drammatica dai media israeliani, Netanyahu farà quello che voglio, taglia corto Trump. Intanto il Pentagono annuncia il taglio delle brigate americane in Europa da 4 a 3, mentre si rafforza l'asse tra Xi Jinping e Vladimir Putin dopo il vertice di Pechino. Il leader cinese avverte Washington: no al ritorno alla legge della giungla. Sul fronte europeo, secondo il Financial Times, Bruxelles starebbe valutando Angela Merkel o Mario Draghi come possibili mediatori con il Cremlino per la crisi ucraina.
4: Xi Jinping potrebbe incontrare Kim Jong-un intanto già nelle prossime settimane, lo riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap citando fonti governative di Seoul. La visita del presidente cinese a Pyongyang avrebbe l'obiettivo di rafforzare i rapporti economici tra Cina e Corea del Nord e favorire una mediazione nei delicati rapporti tra Washington e il regime nordcoreano. L'iniziativa arriva dopo i recenti colloqui tra Xi e Donald Trump sulla denuclearizzazione dopo il vertice tra il leader cinese e Vladimir Putin a Pechino.
3: Negli Stati Uniti cresce lo scontro interno al Partito Repubblicano sul piano da $1 miliardo per la sicurezza della Casa Bianca e della nuova ballroom fortemente voluta da Donald Trump. Secondo i media americani, diversi senatori repubblicani starebbero valutando di cancellare il finanziamento per mancanza di sostegno politico. La Casa Bianca avrebbe fatto pressione affinché il pacchetto fosse inserito nel disegno di legge da $70 miliardi destinato ai fondi per l'agenzia anti-immigrazione ICE e per la Border Patrol. Alcuni esponenti della Grand Old Party criticano però l'opacità dei costi e giudicano il progetto una cattiva idea.
4: Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 subitaliani morti nella grotta marina riarrivata alle Maldive. Gli esperti sommozzatori finlandesi hanno riportato in superficie Giorgia Somakal e Muriel Odenino dopo il recupero della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Nei prossimi giorni a Roma sarà effettuata l'autopsia sul corpo del dive operator Gianluca Benedetti. L'ipotesi investigativa principale resta quella del disorientamento durante l'immersione. Intanto il legale del tour operator sostiene che i 5 non avessero i permessi necessari per affrontare un ambiente estremo come la grotta marina.
3: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Aston Villa conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale disputata al Beşiktaş Park di Istanbul. Per il club inglese si tratta della terza coppa europea della sua storia dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa UEFA del 1982. Grande protagonista ancora una volta Unai Emery, che conquista la sua quinta Europa League da allenatore dopo i successi con Siviglia e Villarreal. In tribuna anche il principe William, tifoso dichiarato dei Williams, presente a festeggiare il trionfo della squadra inglese. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
1: Radio Voce Amica,
5: la tua radio.
2: Radio Voce Amica, informazione regionale.
3: Ancora ben trovati all'ascolto con informazione regionale. Un pilota di Canadair è stato accoltellato nel parcheggio dell'aeroporto di Lamezia Terme. L'uomo ferito al collo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. L'aggressore, secondo le prime informazioni, un cittadino straniero, è fuggito in auto. La polizia di frontiera sta analizzando le immagini delle telecamere dello scalo per identificarlo. Intervento provvidenziale degli agenti della Polfer alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme, dove un anziano si è improvvisamente accasciato sul marciapiede. Decisivo anche il supporto di una dottoressa dell'ASP di Crotone presente sul posto. Il sindacato COISP ha espresso applauso per l'operazione di soccorso. Nuovo allarme del sindacato OSAP dopo due aggressioni avvenute negli istituti penitenziari di Vibo Valentia e Catanzaro. Nel primo caso un agente della penitenziaria è finito in ospedale dopo essere stato colpito da un detenuto. A Catanzaro un detenuto armato di forbici ha aggredito agenti e personale sanitario. Il sindacato chiede interventi strutturali immediati. La regione Calabria stanzia quasi 10 milioni di euro per rafforzare la rete di assistenza a minori, anziani e persone fragili. Le risorse serviranno a favorire l'accesso a strutture residenziali e semiresidenziali. I comuni capofila gestiranno bandi e graduatorie. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Wow.
1: Sono le 8 e 4 minuti.
2: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te. Sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
3: Fits in Love è offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Bentrovati a tutti dal vostro Alessandro Fizzotti e benvenuti ad una nuova puntata del Fizz in Love. Siamo quasi al traguardo di questa splendida stagione, ma la nostra voglia di approfondire, di aiutarvi, non si ferma. Oggi parliamo della radice di ogni amore, la stima che abbiamo di noi stessi. Senza quella, ogni legame rischia di diventare una prigione o una continua richiesta di conferme. In collegamento da Vicenza avremo la dottoressa Maria Cristina Strocchi, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa. Con lei vedremo come coltivare il nostro giardino interiore per far fiorire la passione e l'armonia nella coppia. E per dare un supporto concreto a chi vive la sfida di educare, tornerà allo sportello genitori con la dottoressa Cinzia Altieri, pedagogista, da Milano. Insieme cercheremo di dare risposta agli ultimi interrogativi della stagione su come sostenere la crescita dei figli con amore e fermezza. C'è un dubbio che non avete ancora espresso o una domanda sulla vostra vita intima che vorreste porre ai nostri esperti? Scriveteci su WhatsApp o a love@fizzinlove.com. La vostra partecipazione rende questo programma davvero unico. Cominciamo!

0: racconta amore ed emozioni. Questo è Fits in Love.
1: Se scriviamo queste pagine, vorrei avere qualcosa di più di te.

0: RVA, Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione ed immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati, bendati e derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir provocano un'ondata di indignazione internazionale. Durissima la reazione dell'Italia, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce infimo il comportamento del ministro israeliano parlando di trattamento incivile di persone fermate illegalmente. Giorgia Meloni e Antonio Tajani parlano invece di linea rossa superata, pretendono scuse ufficiali e convocano l'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Decisioni analoghe arrivano anche da Francia e Spagna, mentre protestano pure Unione Europea e Stati Uniti. Netanyahu prende le distanze dal suo ministro e dice: ha sbagliato. Gli attivisti che rientreranno presto in Italia denunciano abusi, molestie e ferite durante il fermo. Le opposizioni italiane chiedono ora sanzioni contro Israele e lo stop agli accordi bilaterali.
3: Gli Stati Uniti revocano le sanzioni contro Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, nota per le sue dure critiche a Israele. La rimozione dalla lista nera è stata ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro americano dopo una decisione del giudice Richard Leon della District of Columbia. Le sanzioni avevano provocato il blocco globale delle transazioni bancarie e l'impossibilità di utilizzare le principali carte di credito. La scorsa settimana il giudice aveva accolto la richiesta di sospensione preliminare dei provvedimenti restrittivi.
2: Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un'intesa. Donald Trump parla di una possibile lettera di intenti che aprirebbe 30 giorni di trattative sul nucleare e sullo stretto di Hormuz. Restano però altissime le tensioni tra il presidente americano e Benjamin Netanyahu dopo una telefonata definita prolungata e drammatica dai media israeliani. Netanyahu farà quello che voglio, taglia corto Trump. Intanto il Pentagono annuncia il taglio delle brigate americane in Europa da 4 a 3, mentre si rafforza l'asse tra Xi Jinping e Vladimir Putin dopo il vertice di Pechino. Il leader cinese avverte Washington: no al ritorno alla legge della giungla. Sul fronte europeo, secondo il Financial Times, Bruxelles starebbe valutando Angela Merkel o Mario Draghi come possibili mediatori con il Cremlino per la crisi ucraina.
3: Xi Jinping potrebbe incontrare Kim Jong-un intanto già nelle prossime settimane, lo riferisce l'agenzia sudcoreana Yonhap, citando fonti governative di Seoul. La visita del presidente cinese a Pyongyang avrebbe l'obiettivo di rafforzare i rapporti economici tra Cina e Corea del Nord e favorire una mediazione nei delicati rapporti tra Washington e la regione nordcoreana. L'iniziativa arriva dopo i recenti colloqui tra Xi e Donald Trump sulla denuclearizzazione dopo il vertice tra il leader cinese e Vladimir Putin a Pechino.
2: Negli Stati Uniti cresce lo scontro interno al Partito Repubblicano sul piano da $1 miliardi per la sicurezza della Casa Bianca e della nuova ballroom fortemente voluta da Donald Trump. Secondo i media americani, diversi senatori repubblicani sarebbero valutando di cancellare il finanziamento per mancanza di sostegno politico. La Casa Bianca avrebbe fatto pressione affinché il pacchetto fosse inserito nel disegno di legge da 70 miliardi destinato ai fondi per agenzie anti-immigrazione ICE e per la Border Patrol. Alcuni esponenti della Grand Old Party criticano però l'opacità dei costi e giudicano il progetto una cattiva idea.
3: Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei 5 subitaliani morti nella grotta marina di arrivata alle Maldive. Gli esperti sommozzatori finlandesi hanno riportato in superficie Giorgia Somacal e Muriel Odenino dopo il recupero della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Nei prossimi giorni a Roma sarà effettuata l'autopsia sul corpo del dive operator Gianluca Benedetti. L'ipotesi investigativa principale resta quella del disorientamento durante l'immersione. Intanto il legale del tour operator sostiene che i 5 non avessero i permessi necessari per affrontare un ambiente estremo come la grotta marina.
2: Chiudiamo con lo sport, il calcio. L'Aston Villa conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale disputata al Beşiktaş Park di Istanbul. Per il club inglese si tratta della terza Coppa Europea della sua storia dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa UEFA del 1982. Grande protagonista ancora una volta Unai Emery, che conquista la sua quinta Europa League da allenatore dopo i successi con Siviglia e Villarreal. In tribuna anche il principe William, tifoso dichiarato dei Villians, presente a festeggiare il trionfo della squadra inglese. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, dopo.
1: RVA, Radio Voce Amica.
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
5: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
4: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
5: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: deve ancora arrivare.
1: Giovedì 21 maggio 2026, la Chiesa ricorda i santi martiri messicani e San Vittorio di Cesarea. La luna è crescente. Il proverbio di oggi, chi nasce è bello, chi sposa è buono e chi muore è santo, ricorda come a particolari momenti della vita vengano riservate lodi specifiche, anche quando non rispondono a verità. E si celebra la Giornata Internazionale della Diversità Culturale per il dialogo e lo sviluppo. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nell'878 Siracusa veniva sottratta al controllo bizantino, conquistata dai musulmani aglabiti, mentre nel 1840 la Nuova Zelanda veniva dichiarata possedimento britannico. Nel 1892 andava in scena a Milano la prima rappresentazione dell'opera I Pagliacci di Ruggero Leoncavallo con l'orchestra diretta da Arturo Toscanini. Nel 1927 Charles Lindbergh raggiungeva Parigi dopo 38 ore di volo solitario da New York, diventando il primo trasvolatore atlantico senza scali intermedi. E sempre oggi, nel 1932, Amelia Earhart diventava la prima donna a trasvolare l'Atlantico senza scali e in solitario, da Terranova in Canada a Londonderry in Irlanda del Nord. Nel 1972, un australiano di origine ungherese, al grido di «Sono Gesù Cristo risorto dalla morte», infliggeva 15 martellate alla Pietà di Michelangelo nella Basilica di San Pietro in Vaticano, danneggiandola gravemente. Nel 1981 il primo ministro Arnaldo Forlani divulgava la lista degli iscritti alla loggia massonica P2, a cui avevano aderito nomi noti dell'imprenditoria, politica, informazione e spettacolo, oltre a due ministri e 5 sottosegretari del suo governo. Nel 1994 moriva ad Asti il politico Giovanni Goria. Nel 1987, all'età di 44 anni, era diventato il più giovane primo ministro italiano, primato che avrebbe detenuto fino al 2014. Nel 2000, niente di fatto per 7 referendum, tra cui rimborso elettorale e separazione delle carriere per i magistrati. Votava solo il 32% degli aventi diritto e, mancando il quorum, i quesiti venivano annullati. E 2 anni fa, nel 2024, in Francia, emissione filatelica in omaggio alla baguette, il tipico pane del paese dichiarato patrimonio dell'UNESCO. Grattandolo, il francobollo emanava la fragranza del pane. Sono nati il 21 maggio. Nel 1921 il fisico premio Nobel per la pace Andrei Sakharov. Nel 1934 il regista televisivo Beppe Recchia. Nel 1944 l'attrice e cantante Carmen Villani. E nel 1952 il giornalista e politico Emilio Carelli. Nacevano oggi anche la conduttrice TV Paola Saluzzi nel 1964, l'attore e cabarettista Angelo Pintus nel 1975 e il rapper e cantante Gali, nato in questo giorno nel 1993. Ultima segnalazione per il 21 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre ovunque.
4: It's in love.

0: Allora, rientriamo in studio, siete sempre all'interno del nostro Fits in Love, questo bel percorso radiofonico in questa penultima settimana e ovviamente, come tutte le settimane, abbiamo in diretta la dottoressa Strocchi, psicologa, psicoterapeuta e sessuologa dalla bellissima Vicenza. Ben trovata!
1: Ben ritrovati!
0: Allora, Maria Cristina, abbiamo una domanda di Paola per te oggi. Dottoressa, le scrivo di mia figlia che ha 28 anni. Da 16 combatte contro i disturbi alimentari, passando dall'anoressia alla bulimia attuale, aggravata ora anche dal fumo. Nonostante le cure e una relazione sentimentale, l'ansia non si placa e la nostra famiglia, che già assiste una figlia maggiore autistica, è allo sfinimento, dottoressa. Cerco disperatamente un centro d'eccellenza, pubblico o privato, specializzato in bulimia e dipendenze, che possa ridarci la vita. Ha dei consigli per noi, dottoressa? Grazie di cuore, Paola.
1: Cara Paola, capisco che la situazione è molto pesante, però io posso capire che magari questa figlia voglia attirare la vostra attenzione, dato che la sorella, essendo autistica, magari ha ricevuto più attenzione nel passato, perché devi sapere, Paola, che l'attenzione è uno dei più importanti bisogni umani e per poterla ottenere a volte la persona fa finta o si ammala. Questa è una cosa importante, quindi il consiglio che ti do è di dare attenzione a tua figlia quando mangia in modo corretto, di apprezzarla, di incoraggiarla e di ignorarla in caso contrario, perché il fatto di avere questa attenzione ansiosa, magari il rimprovero, fa sì che noi diamo attenzione a comportamenti sbagliati. Dobbiamo invece apprezzare comportamenti corretti. Inoltre bisogna far fare un percorso a questa ragazza di autostima, perché il suo problema, come quello di tutti coloro che soffrono di disturbi alimentari, è quello dell'ipercontrollo. Quindi l'anoressia è il controllo assoluto, la bulimia è l'effetto opposto, perché a un certo punto la persona perde il controllo. Quindi lavorare su questa paura e sull'autostima in modo che tua figlia possa uscire da questo tunnel, magari creandosi anche altri obiettivi di vita.
0: Ci fermiamo un istante, tra poco torniamo ovviamente sempre qui nel nostro Fits in Love. Fits in Love.

0: Allora, siamo tornati in studio con la seconda domanda per la dottoressa Strocchi, ce la scrive Bruno. Dottoressa, settimana prossima affronterò un esame di inglese e sono nel panico. Nonostante tutte dicano che io sia bravo a parlarlo, lo studio grammaticale dei verbi mi manda un po' in crisi. Ho preparato tabelle e schemi, ma l'idea di non averli sotto mano durante la prova mi convince che cannerò tutto. La cosa paradossale è che ho appena superato un altro esame con 30 e lode. Come mai, nonostante i miei successi passati e le capacità riconosciute dagli altri, scatta in me questo meccanismo di svalutazione e paura del vuoto? Come posso gestire il timore che un intoppo tecnico cancelli quanto di buono so fare? Ci chiede Bruno.
1: Caro Bruno, allora, innanzitutto bisogna che tu impari a controllare l'ansia con un dialogo interiore incoraggiante della serie: dai, ce la puoi fare, ce l'hai sempre fatta. Quindi un dialogo interiore incoraggiante e amorevole nei confronti di te stesso. Poi imparare degli esercizi di respirazione in modo da ossigenare bene il cervello e scrivere il tuo obiettivo la sera prima di addormentarti. Al tempo presente, supero l'esame di inglese. Lo leggi alla sera prima di addormentarti, perché questa frase rientra nel famoso fenomeno della profezia che si autoadempie. Se tu credi di superare l'esame, immagini te stesso che parla in inglese durante la prova, vedrai che la supererai, perché il nostro cervello funziona proprio così. Profezia che si autoavvera. Quindi auguri, Bruno.
0: Grazie alla dottoressa Strocchi, che sarà con noi per l'ultimo appuntamento la settimana prossima nel nostro radio show dedicato a voi, alla vita di tutti i giorni, all'amore. Un abbraccio di cuore.
1: Un abbraccio di cuore.

0: Siamo all'interno sempre del Fits in Love con lo sportello genitori. Oggi avremo Daniela che scrive la dottoressa Altieri, che vado subito a salutare. Cinzia, ben trovata, grazie per essere con noi.
1: Ciao Alessandro, ciao a tutti.
0: Dottoressa Altieri, ci troviamo spesso in un vicolo cieco educativo. I nostri figli sembrano ascoltarci solo se utilizziamo la leva della minaccia o del ricatto, come togliere per esempio i giochi o lo sport. Sappiamo che è una modalità diffusa, ma sentiamo che questo mina il clima familiare e non insegna loro il valore reale delle regole. Come possiamo, dottoressa, passare da una pedagogia della minaccia a una della responsabilizzazione, ci chiede Daniela.
1: Daniela, è difficile rispondere alla tua domanda perché non conosco l'età dei tuoi figli, non conosco quali sono i modelli educativi che voi state proponendo, non conosco a quali tipi di comportamento tu stai facendo riferimento rispetto alle minacce a ricatto. Va tenuto conto che di solito i comportamenti dei genitori vanno modulati sui feedback dei figli e viceversa, e non esiste nelle prassi educative o non utilizzare assolutamente o utilizzare assolutamente minacce o ricatto. I comportamenti vanno modulati a secondo delle circostanze, a secondo dei contesti, a secondo delle situazioni, a secondo di come sono i vostri figli. Per cui, per potervi dare una risposta precisa su come comportarti, devi rivolgerti a un professionista.
0: Grazie come sempre alla dottoressa Altieri, questo era lo sportello genitori. Cinzia, ci sentiamo la settimana prossima, un abbraccio.
1: Un abbraccio anche a te.

Chiudiamo questa magica puntata di oggi. Alessandro Fizzotti vi ringrazia davvero per l'attenzione. Siete state tantissime e tantissimi anche oggi. Sono decine i messaggi che ci arrivano tutti i giorni su WhatsApp, anche dei semplici saluti. Oggi saluto la nostra amica Marica, Stefania, ma abbiamo anche Paolo e Giovanni. Grazie davvero per tutti quelli che si mettono in contatto con noi e ci fanno sentire quella che è la presenza vera, insomma, del pubblico. E per noi speaker, per noi che facciamo questo lavoro, insomma, è veramente la grande energia che ci scuote e ci fa andare avanti cercando di offrirvi sempre il meglio della radio. Vi ricordo che abbiamo un podcast a vostra completa disposizione, che è fizzinlove.com. Alla prossima puntata e grazie ancora per averci seguito.

0: Fits in Love. Fits in Love è stato offerto da Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.
3: È giovedì 21 maggio.
4: Sono le 8:53.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: E scontro diplomatico tra Italia e Israele sugli abusi perpetrati dallo Stato ebraico sugli attivisti, compresi quelli italiani, si è conclusa ieri alle Maldive la missione di recupero dei nostri connazionali morti in una grotta sottomarina. Una violenta esplosione ha scatenato il panico a New York nei pressi di Wall Street. Caso cospito, la terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Poi la cronaca e lo sport, tra poco.
3: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
4: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
3: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
4: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi, puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la forte scossa di terremoto che questa mattina poco prima delle 6 ha svegliato l'intera area Flegrea in provincia di Napoli, 4.4 a magnitudo con epicentro a largo di Bacoli. Non si registrano ferite neanche danni significativi, danneggiato l'arco del Belvedere di Bacoli dove oggi le scuole rimarranno chiuse. E scontro diplomatico tra Italia e Israele sugli abusi perpetrati dallo Stato ebraico sugli attivisti, compresi quelli italiani, dopo il video del ministro israeliano Ben-Gvir con gli attivisti della flottiglia. Per quanto ci riguarda, è stata superata la linea rossa, ha detto il ministro degli esteri Antonio Tajani a margine del bilaterale con il vice premier della Repubblica Ceca Montecitorio. Nel porto di Ashdod gli attivisti sono stati legati, spinti a terra, messi a quattro zampe, trascinati sul pavimento. Tajani ha convocato l'ambasciatore israeliano a Roma. Adesso vedremo quali iniziative adottare, aggiunto, per dare una risposta. Quello che è accaduto è inaccettabile, ci sono diverse opzioni, studieremo quella più proporzionata ed efficace, aggiunto Tajani. Si è conclusa ieri alle Maldive la missione di recupero dei nostri connazionali morti in una grotta sottomarina. Il servizio della redazione.
2: Gli esperti sommozzatori finlandesi hanno riportato in superficie Giorgia Somakal e Muriel Odenino dopo il recupero della professoressa Monica Montefalcone e del ricercatore Federico Gualtieri. Nei prossimi giorni a Roma sarà effettuata l'autopsia sul corpo del dive operator Gianluca Benedetti. L'ipotesi investigativa principale resta quella del disorientamento durante l'immersione. Intanto il legale del tour operator sostiene che i cinque non avessero i permessi necessari per affrontare un ambiente estremo come la grotta marina.
1: Una violenta esplosione ha scatenato il panico a New York. Nei pressi di Wall Street un veicolo della Metropolitan Transportation Authority ha preso fuoco attorno alle 18 locali vicino al celebre Charging Bull, la statua del toro di Wall Street, provocando un forte boato. Le fiamme sono state domate dopo ore di lavoro dai vigili del fuoco, mentre le autorità sono a lavoro per capire le cause dell'esplosione. La terza sezione della Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi di reclusione per Andrea Del Mastro, ex sottosegretario della giustizia, nel procedimento legato alla diffusione di informazioni riservate sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. I giudici hanno inoltre disposto l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di un anno. La decisione è arrivata al termine di oltre 2 ore di Camera di Consiglio. Il calcio giocato adesso, Europa League, finale senza storia. L'Aston Villa travolge il Friburgo. Emery, quinto trionfo, il servizio.
3: L'Aston Villa conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale disputata al Beşiktaş Park di Istanbul. Per il club inglese si tratta della terza Coppa Europea della sua storia dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa UEFA del 1982. Grande protagonista ancora una volta Unai Emery, che conquista la sua quinta Europa League da allenatore dopo i successi con Siviglia e Villarreal. In tribuna anche il principe William, tifoso dichiarato dei Villians, presente a festeggiare il trionfo della squadra inglese.
1: Intanto è stato respinto il ricorso del Southampton contro l'esclusione dalla finale dei play-off per l'accesso alla Premier League. Il club è accusato di spionaggio. A questo punto sarà il Middlesbrough a disputare la finale con l'Hull City in programma sabato, che mette in palio un posto la promozione. Ieri la commissione disciplinare indipendente dell'EFL ha espulso il Southampton dai play-off e reintegrato in Middlesbrough, che aveva perso complessivamente 2-1 contro i Saints in semifinale. La decisione è definitiva e non esiste ulteriore possibilità di ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport. Il Southampton ha definito la pronuncia un risultato estremamente deludente. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
5: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicale.

i giorni allontanano, non si dimentica la città.

non basta il coraggio, ti scrivo e ti penso, Marie. Da questa terra speciale aspetto Natale, ma Cristo non

Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti da Alessandro Fizzotti. Benvenuti in collegamento diretto con il Fizz in the Morning, giovedì 21 maggio. Sentite questo profumo? Ragazzi, è l'odore del fine settimana che si avvicina. Ma c'è ancora un ultimo sforzo da fare. Il giovedì è il giorno perfetto per iniziare a fare quelli che sono i bilanci

cosa abbiamo combinato di buono questa settimana. Io ad esempio sono riuscito finalmente a finire quel libro che avevo sul comodino da 3 mesi. E voi? Oggi, proprio nel Fizz and Morning, parliamo di quello che ci piace andare a visitare. Le visite, le cittadine, i borghi d'Italia, tutti da vedere per le gite fuori porta, magari da programmare. E proprio oggi, questa giornata, mettiamoci lì a ragionare, a pensare quello che potremmo andare a vedere nel paese, magari dietro casa nostra, insomma, perché grazie a Mille Unitalia e Lorenzo Zucchi stiamo scoprendo il nostro territorio, l'Italia, che è un paese meraviglioso, isole comprese, insomma tutto da vedere, tutto da visitare. Andiamo a conoscere più da vicino l'Italia piuttosto che partire per l'estero, insomma. Troviamoci magari qualche location non troppo costosa, perché so che insomma fare la vacanza in Italia non è che sia proprio a buon mercé, ma sicuramente ci troviamo magari un bel bed and breakfast, un agriturismo, la possibilità di andare magari ad affittare un appartamento per un weekend. Insomma, ci sono le opportunità risparmiose, no, per girare il nostro territorio e non andare a spendere troppi soldi, perché non tutti hanno le tasche, come si dice, belle gonfiette. Parleremo anche di cultura, cultura del nostro paese, del mondo tutto, con Almanacco. Ebbene sì, giorno dopo giorno ci sarà con Ermanno Accardi, anche oggi in diretta da Milano. E poi lo spazio con le notizie insieme alla nostra redazione. Questo è il nostro giovedì. E il vostro com'è? Ce lo raccontate via WhatsApp?

0: sdegno e condanna internazionale per il comportamento di Israele e le violenze gratuite dopo il sequestro illegale degli attivisti della flottiglia. In corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Intanto, in una dichiarazione congiunta al termine del vertice Cina e Russia, Putin e Xi Jinping hanno condannato l'attacco all'Iran e la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro. Gli Stati Uniti revocano le sanzioni a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, nota per le sue posizioni critiche nei confronti di Israele. Poi la cronaca e lo sport tra poco.
1: It's in the morning.
2: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
0: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Sdegno e condanna internazionale per il comportamento di Israele e le violenze gratuite dopo il sequestro illegale degli attivisti della flottiglia. Il servizio della redazione.
3: Le immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati, bendati e derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir provocano un'ondata di indignazione internazionale. Durissima la reazione dell'Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce infimo il comportamento del ministro israeliano parlando di trattamento incivile di persone fermate illegalmente. Giorgia Meloni e Antonio Tajani parlano invece di linea rossa superata, pretendono scuse ufficiali e convocano l'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Decisioni analoghe arrivano anche da Francia e Spagna, mentre protestano pure Unione Europea e Stati Uniti. Netanyahu prende le distanze dal suo ministro e dice: ha sbagliato. Gli attivisti che rientreranno presto in Italia denunciano abusi, molestie e ferite durante il fermo. Le opposizioni italiane chiedono ora sanzioni contro Israele e lo stop agli accordi bilaterali.
0: Veniamo adesso alla guerra nel Golfo. Secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore, secondo quanto riferito da Al Arabiya. Inoltre, il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, potrebbe recarsi in Iran oggi per annunciare la versione definitiva del documento. Intanto, in una dichiarazione congiunta al termine del vertice Cina e Russia, Putin e Xi Jinping hanno condannato l'attacco all'Iran e la cattura del presidente venezuelano Nicolas Maduro. Pechino e Mosca denunciano attacchi militari traditori contro altri paesi, l'uso ipocrita dei negoziati come copertura per preparare tali attacchi, l'assassinio di leader di stati sovrani, la destabilizzazione della situazione politica interna di questi stati e la provocazione di un cambio di regime. Per quanto riguarda il Venezuela, si stigmatizza il rapimento facciato di leader nazionali per processarli. Tutto questo, si sottolinea, provoca danni irreparabili alle fondamenta dell'ordine mondiale. Gli Stati Uniti revocano le sanzioni a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, nota per le sue posizioni critiche nei confronti di Israele e il servizio.
4: La rimozione dalla lista nera è stata ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro americano dopo una decisione del giudice Richard Leon del District of Columbia. Le sanzioni avevano provocato un blocco globale delle transazioni bancarie ed impossibilità di utilizzare le principali carte di credito. La scorsa settimana il giudice aveva accolto la richiesta di sospensione preliminare dei provvedimenti restrittivi.
0: Arruolamento con finalità di terrorismo internazionale. Per questa ipotesi di reato indagato un ragazzo di 15 anni di nazionalità tunisina, nei confronti del quale il GIP del Tribunale di Firenze, su richiesta della Procura minorile, ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in istituto penale minorile. Il minore, arrivato in Italia da poco più di 3 anni, era già stato destinatario nello scorso mese di ottobre della misura del collocamento in comunità per la stessa ipotesi di reato. Lo sport e il calcio. Il Palermo batte 2-0 il Catanzaro nel ritorno della semifinale playoff di Serie B. L'andata era terminata 3-0 per i calabresi, che quindi si qualificano per la finale contro il Monza, andata domenica 24 maggio, ritorno venerdì 29, entrambe con inizio alle 20. Cambia il sistema di qualificazione europeo per il prossimo mondiale nel 2030 e per gli europei. La UEFA ha infatti annunciato la creazione di un sistema a 2 livelli, simile al nuovo format della Champions League. La prima lega sarà composta da 36 nazionali, quelle che finora hanno giocato la Nations League di Serie A e di Serie B, che saranno divise in 3 gironi da 12 squadre. Ogni squadra giocherà 6 partite tra andata e ritorno contro 6 avversarie diverse, 2 per ogni fascia di merito, in pratica una replica dell'attuale formato delle coppe europee. Abbiamo terminato, a più tardi.
1: Fits in the morning.
2: Radio Voce Amica, il meteo.
0: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord la giornata sarà in prevalenza stabile e soleggiata con cieli sereni o poco nuvolosi. Solo nelle ore notturne saranno possibili locali addensamenti sui rilievi di confine orientali. Dal mattino arriveranno velature alte e sottili sui settori nord-occidentali, in graduale estensione verso est nel corso della giornata, ma senza precipitazioni associate. Nel pomeriggio non si escludono brevi e deboli piovaschi sui rilievi veneti, sul Levante Ligure e lungo l'Appennino Emiliano-Romagnolo. Al centro tempo generalmente stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, nel pomeriggio qualche isolato rovescio, localmente anche temporalesco, potrà svilupparsi nelle aree interne dell'Abruzzo e del Basso Lazio. In serata è previsto un generale miglioramento. Sulla Sardegna il tempo resterà nel complesso buono, anche se dalla sera aumenterà la nuvolosità alta e sottile sui settori occidentali dell'isola. Al sud e sulla Sicilia condizioni di tempo stabile, soleggiato praticamente ovunque. Nel pomeriggio qualche addensamento nuvoloso interesserà le aree interne della Calabria meridionale e lo stretto di Messina, dove saranno possibili isolate precipitazioni anche a carattere di rovescio e localmente temporalesco. Anche in questo caso il tempo tenderà a migliorare entro sera. Le temperature minime saranno in aumento al centro nord e sulla Sardegna, mentre resteranno quasi stazionarie sul resto del paese. Le massime saliranno soprattutto al nord, sulle regioni tirreniche e sulla Sardegna, con valori invariati altrove. I venti soffieranno moderati dai quadranti settentrionali sul meridione e sulle regioni dell'Adriatico centrale, con rinforzi più evidenti tra Campania e Puglia, deboli e variabili sul resto d'Italia. Per quanto riguarda i mari, Ionio e Adriatico meridionale saranno da mossi a molto mossi, mossi anche il Tirreno centro meridionale e lo stretto di Sicilia, mentre gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
5: Fermati qui. Sei su La tua voce amica.
6: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
5: It's in the morning.

0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.
1: Arrivati al giovedì, puntuali più che mai con il Fizzone Morning anche per quanto concerne il nostro spazio del giorno dopo giorno, la rubrica curata dal nostro Ermanno Accardi e che parla davvero come un diario della vita di tanti fatti accaduti interessanti e da ricordare. Ermanno, buona giornata.
2: Buona giornata Alessandro, anche a te e ai nostri ascoltatori. Sì, ci proviamo di fare un fior da fiore di delle cose che possono essere accadute in questa giornata. Oggi per esempio per i credenti si ricorda San Vittorio di Cesarea. Non ci sono fonti agiografiche sulla figura di San Vittorio. La tradizione vuole che sia stato un soldato romano martirizzato a Cesarea di Cappadocia, appunto assieme a Polieuto e Donato. Nel 1703 le sue spoglie furono traslate dalla catacomba di Calepodio alla chiesa del convento di Sant'Antonio al Monte, a Rieti, dove sono tutt'oggi visibili sotto l'altare maggiore. Nonostante non sia possibile ricostruire molto su San Vittorio, il suo culto ebbe grande diffusione in Italia perché il nome, per la sua potenza evocativa, fu dato a diversi sovrani e principi di Casa Savoia. Accade oggi, 526, uno dei terremoti più disastrosi della storia, colpisce Antiochia facendo 250.000 morti. Nel 996 il sedicenne Ottone III, incoronato sacro romano imperatore. Nel 1904 la FIFA è fondata a Parigi, la grande organizzazione del calcio mondiale. Nel 1927 Charles Lindbergh completa il primo volo transatlantico senza scalo. E nel 1981 il governo italiano rende pubblica la lista degli appartenenti alla loggia massonica P2. Il 21 di maggio si celebra la giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo promossa dall'UNESCO. La giornata internazionale è stata istituita nel 2002 dal momento che, secondo i dati delle Nazioni Unite, i tre quarti dei maggiori conflitti mondiali sono scaturiti da una dimensione culturale. La diversità culturale è necessaria quando la biodiversità per qualsiasi forma di vita. Proverbio: se maggio è rugginoso, l'uomo è uggioso. Ebbene sì, effettivamente è così. E poi Stephen Littleworth, uno scrittore pubblicitario dottore in discipline umanistiche, dice riguardo alla vita: se non sei capace di prendere decisioni per te stesso, gli altri le prenderanno per te e vivrai una vita in catene. E questa è veramente una grandissima verità, caro Alessandro. Con questa io vi saluto, saluto te, saluto i nostri ascoltatori, ci diamo appuntamento domani mattina con un grandissimo abbraccio. Ciao.
1: Ciao Ermanno.
0: Giorno dopo giorno, storie e curiosità quotidiane.

0: la tua preferita. Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Fitz in the Morning.

0: Sempre andiamo a fare oggi lo spazio dedicato a Mille Un'Italia. Con noi Lorenzo Zucchi, ben trovato.
1: Ciao Ale, ben ritrovati.
0: Oggi si va insieme a te nella bella Liguria a scoprire Finale Ligure.
1: Finale Ligure, questo comune, siamo abbiamo ben 11.000 abitanti, quindi in questo caso una piccola cittadina, siamo in provincia di Savona. Ovviamente, come spesso succede per i centri della Liguria, si affaccia sul mare, ma ha anche un entroterra ricco di grotte e sentieri.
0: Raccontiamo un po' questo comune.
1: Esatto, come dicevo, già dalla pillola ha una doppia anima, marina e avventurosa, quindi da una parte ovviamente il mare, le spiagge, la luce ligure, e dall'altra invece abbiamo questa entroterra verticale, no? Sappiamo che in Liguria subito si alza la situazione, abbiamo le falesie, gli altipiani e i percorsi per la mountain bike. Infatti è una delle capitali europee dell'outdoor, no? Vengono sportivi da tutto il mondo, però conserva anche il suo carattere accogliente. Tra l'altro è un territorio che è stato popolato da sempre, perché figurati, abbiamo il museo archeologico del Finale che ci fa scoprire che il finalese era abitato fin dalla preistoria, e nel museo andiamo assolutamente a visitare perché è essenziale. Abbiamo questi reperti archeologici, addirittura risalgono a 350.000 anni fa e sono ospitati nel suggestivo chiostro della chiesa di Santa Caterina.
0: Cosa c'è da non perdere davvero?
1: Allora, Finale è divisa in quattro zone, e quella più assolutamente da non perdere, anche se consigliamo di visitare tutta sempre la città, è Finalborgo, no? Così chiamata proprio perché è un borgo medievale racchiuso nelle mura. Attenzione, perché è uno dei gioielli meglio conservati della Liguria e non è troppo noto. Si entra nel centro vecchio da Porta Teste, tu pensa, Ale, chiamato così perché venivano esposte le teste dei condannati a morte, e nel centro c'è la chiesa di San Biagio, no? Tipicamente la chiesa dei nostri borghi, un capolavoro dell'architettura, in questo caso è gotico. L'interno della chiesa è decorato con affreschi ben conservati che raccontano storie religiose, ma ovviamente non possiamo perdere l'occasione per continuare a camminare per tutto Finalborgo, e attraversiamo secoli di storia, quindi abbiamo i palazzi rinascimentali più recenti, le botteghe artigiane. Insomma, il tempo in questi borghi sempre rallenta,
0: e ci possiamo godere lo sport, il mare e tanto altro, no? Proprio qui.
1: Sì, ad esempio, se vogliamo fare altre esperienze culturali, ci sono delle chicche. Il Teatro Aicardi, che è un gioiello di architettura ottocentesca, sempre a Finalborgo, no? È costruito in epoca napoleonica, oppure con una camminata di 5 minuti attraverso una vecchia strada veretta, arriviamo al Castel San Giovanni, costruito questo dagli spagnoli durante il dominio spagnolo nel 600. Da qua, dalle terrazze, abbiamo una splendida vista su Finalborgo, le valli circostanti e il mare. E cosa possiamo fare in Liguria, secondo te? Possiamo dedicare la giornata a degustare la focaccia ligure dorata e profumata, che sarà il filo conduttore della nostra giornata. È semplice ma è memorabile, no? Proprio come queste Mille Un'Italia, che a volte non hanno nemmeno bisogno di essere spiegate.
0: È vero, assolutamente sì. Grazie a Lorenzo Zucchi, a settimana prossima.

0: Radio Voce Amica.
1: La tua amica del cuore da Verbicaro.
0: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
1: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.
2: It's in the morning.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare.

Buongiorno e bentrovati in questo bel giovedì mattina. Siete ad ascoltare il Fizz and the Morning e apriamo una finestra direttamente sul nostro cervello oggi. Parliamo di salute, ma con un taglio che potrebbe davvero fare la differenza, perché a volte il corpo ci manda segnali sotto falso nome. Sapevate che un calo dell'udito improvviso potrebbe non essere solo un problema di orecchie? Uno studio della Queen Square di Londra, pubblicato su The Lancet Neurology, ha rivelato qualcosa di sorprendente. I disturbi uditivi possono essere il campanello d'allarme per patologie neurologiche serie, come un particolare tipo di ictus. Parliamo dell'ictus della circolazione posteriore, una forma più subdola perché non dà i soliti sintomi eclatanti, ma si presenta spesso con vertigini, capogiri o appunto un deficit uditivo da un solo lato, ovvero asimmetrico. Lo studio ha analizzato dei pazienti arrivati in pronto soccorso per appunto delle vertigini. Inizialmente solo il 10% riferiva problemi di udito, spesso ignorati. Sottoposti a test audiologici mirati, si è scoperto che il 15% aveva un deficit reale. Risultato? Nel 54,5% di questi casi si trattava di un evento vascolare acuto che stava passando inosservato. Come ha spiegato la ricercatrice Arianna Di Stadio, non si deve andare nel panico, ma essere scrupolosi. L'orecchio è irrorato da arterie fondamentali. Se c'è un'occlusione, anche temporanea, l'udito è il primo a risentirne. A cosa dobbiamo fare quindi attenzione? Se avvertite una perdita uditiva improvvisa, specialmente da un solo orecchio, e soffrite di ipertensione, diabete e colesterolo alto, beh, è il caso di non sottovalutare il segnale e fare un controllo approfondito. Come dicono gli esperti, l'orecchio è una finestra sul cervello. Ogni tanto dare un'occhiata non nuoce. Insomma, ascoltate bene, in tutti i sensi.

Importante, insomma, la notizia che vi abbiamo portato oggi, questo studio appunto che arriva direttamente dalla Queen Square di Londra, no? Che ci ha portato, insomma, a capire quanto anche l'aspetto delle nostre orecchie e quindi l'ascolto, l'udito, non sia veramente da sottovalutare, perché potrebbe nascondere anche patologie più serie del tipo appunto vascolare, quindi del nostro cervello. Quindi attenzione, davvero un po' di prevenzione ci vuole anche in questo senso, e insomma bisogna incominciare un po' a entrare nell'ottica d'ascoltare davvero il nostro il nostro corpo in generale, per i segnali che ci manda. Domani torneremo con il Fizz in the Morning per vivere insieme l'ultimo giorno della nostra settimana alla mattina, con un bel venerdì, in compagnia di Paolo Crivellaro, per raccontarvi di eventi e appuntamenti in giro per l'Italia, e poi chiaramente il nostro Ermanno Accardi, l'almanacco del giorno che non può mai mancare. A voi invece una buona giornata e grazie ancora per averci scelto.

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te, sempre in compagnia. And so

0: off of you. I can't take my mind, my mind, my mind.
1: Sono le 11:02.
2: Boomerang, la musica che ritorna su Radio Voce Amica.

0: Boomerang, la musica che ritorna.
1: Avuto epicentro ai Campi Flegrei e una magnitudo pari a 4.4 la scossa di terremoto registrata alle 5.51 in una vasta area del Napoletano, un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia a Milano, uccidendone una, l'altra è grave. Dopo le immagini di Ashdod che hanno indignato il mondo e provocato la reazione delle diplomazie occidentali contro Israele, arriva la testimonianza del giornalista del Fatto Alessandro Mantovani in un audio pubblicato sul sito del quotidiano. A quasi due mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Alta tensione tra Trump e Netanyahu e poi ancora cronaca e lo sport. Tra poco.
2: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla. Per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per

0: la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353-3283-975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
2: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Ha avuto come epicentro i Campi Flegrei e una magnitudo pari a 4.4 la scossa di terremoto registrata alle 5.51 in una vasta area del Napoletano e distintamente avvertita anche nel capoluogo campano. Il sisma è stato registrato ad una profondità di 3 km. In corso le verifiche, anche se al momento non si ha notizia di danni importanti, danneggiato il belvedere di Bacoli, dove oggi le scuole rimarranno chiuse. Un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce la scorsa notte in via Carnia a Milano, uccidendone una, l'altra è grave. L'uomo, un 39enne, che era ubriaco e non si è fermato a prestare soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della polizia locale. Dai primi test aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito. L'uomo, risultato positivo anche al narcotest, è stato arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso con aggravante dello stato di ebbrezza e dell'assunzione di stupefacenti. Dopo le immagini di Ashdod che hanno indignato il mondo e provocato la reazione delle diplomazie occidentali contro Israele, arriva la testimonianza del giornalista del Fatto Alessandro Mantovani in un audio pubblicato sul sito del quotidiano, in cui parla di percosse subite da lui, dal deputato 5 Stelle Caro Tenuto e dagli altri attivisti. Ho visto persone con sospette fratture delle braccia e delle costole, ha affermato. Mantovani racconta che anche lui e Caro Tenuto sono state messe le manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. A quasi 2 mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Alta tensione tra Trump e Netanyahu, il servizio della redazione.
3: Stati Uniti e Iran sarebbero vicini a un'intesa. Donald Trump parla di una possibile lettera di intenti che aprirebbe 30 giorni di trattative sul nucleare e sullo stretto di Hormuz. Restano però altissime le tensioni tra il presidente americano e Benjamin Netanyahu dopo una telefonata definita prolungata e drammatica dai media israeliani. Netanyahu farà quello che voglio, taglia corto Trump. Intanto il Pentagono annuncia il taglio delle brigate americane in Europa da 4 a 3, mentre si rafforza l'asse tra Xi Jinping e Vladimir Putin dopo il vertice di Pechino. Il leader cinese avverte Washington: no al ritorno alla legge della giungla. Sul fronte europeo, secondo il Financial Times, Bruxelles starebbe valutando Angela Merkel o Mario Draghi come possibili mediatori con il Cremlino per la crisi ucraina.
2: In una lettera indirizzata ai leader dell'Unione Europea, il cancelliere tedesco Friedrich Merz propone di associare l'Ucraina all'Unione Europea prima della sua piena adesione, che richiederà tempo. È chiaro che non saremo in grado di completare il processo di adesione nel prossimo futuro, visti gli innumerevoli ostacoli, le complessità politiche delle procedure di ratifica, scrive nella lettera. Di conseguenza, Berlino propone di concedere a Kiev lo status di membro associato, un passo decisivo prima dell'adesione a pieno titolo. Lo sport e il ciclismo, trissa, Giro d'Italia di Jonathan Navaez, che vince anche l'11ª tappa, suo terzo successo nella corsa in rosa quest'anno dopo Cosenza e Fermo. Navaez si impone in volata al termine dei 184 km da Porcari a Chiavari. Il corridore sudamericano è troppo forte per lo spagnolo Enric Mas Nicolau, che dopo aver tentato di andarsene da solo deve arrendersi nella volata decisiva. La maglia rosa resta sulle spalle di Afonso Eulalio. Oggi la 12ª tappa, 175 km da Imperia a Novi Ligure, con un primo passaggio nell'entroterra imperiese fino a Pieve di Teco e poi il tratto dal Benga a Savona sulla via Aurelia in senso opposto a quello della Milano-Sanremo. Il tennis, Viktor Troicki sarà il capo allenatore di Novak Djokovic al Roland Garros, lo ha confermato lo stesso giocatore serbo. Troicki ha contribuito a guidare l'ex numero uno al mondo alla vittoria dell'oro olimpico nel 2024 proprio a Parigi. Djokovic, che venerdì compirà 39 anni, è pronto per la sua 22ª presenza agli Open di Francia, che ha vinto 3 volte. Abbiamo terminato, a dopo.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Boomerang, la musica che ritorna.

0: Bentrovate,
1: sai,
0: bentrovati
1: Ale,
0: tutti, dimmi,
1: che credo che questi cuscini, questa posizione che io ho mantenuto per quasi 9 mesi veramente mi abbia distrutta, perché no, guarda, veramente, se tu pensi che io qua dietro sto andando avanti con un mal di schiena.
0: No, ma veramente?
1: Eh sì, adesso io incomincio a capire perché. Perché ieri mi dicevo, ma com'è possibile che io abbia questo mal di schiena? Adesso, dopo 9 mesi, mi rendo conto che forse la postazione che mi hai fatto quest'anno non è così funzionale alla mia salute.
0: Ma no, che invece il cuscino doppio
1: cosa
0: fa bene.
1: Cosa mi paghi adesso? No. Le visite dal fisioterapista?
0: Ma dai, che è così bello andare
1: dal
0: fisioterapista.
1: Ma che i danni?
0: Dai che sei bella, sei comoda, ti devo prendere un cuscino apposta.
1: Allora, l'anno prossimo vorrei un microfono migliore, meglio messo, come
0: meglio
1: dire.
0: Messo, vabbè.
1: Sì, perché forse tra l'altro io sono così, guarda, sono un po' svilenca, sono storta. Cosa ridi? Cosa ridi?
0: Guarda,
1: è terribile questo ragazzo.
0: Comunque, Alessandro Fizzotti,
1: lui non è empatico.

0: le sofferenze degli
1: stiamo
0: altri.
1: Stiamo parlando di fisioterapia.
0: Uno,
1: oggi,
0: cioè, sei un po' come la mia mamma. Che
1: ecco, la tua mamma. No,
0: la mia mamma, la mia mamma ride sacra, come una matta.
1: Lasciamola lì.
0: Ride come una matta. Ecco. Se io una volta sono caduta dalla sedia così.
1: E lei ride.
0: Oh, un male al coccige, ti dico. Sai cos'è il coccige?
1: Sì, assolutamente.
0: Ecco.
1: L'osso.
0: E lei invece che empatizzare.
1: Dai, avresti dai. Riso anche tu, eh.
0: No,
1: ti ha trasmesso
0: no.
1: qualcosa.
0: Io rimango
1: mamma.
0: Un po' così. Così.
1: Ah, fai così e poi ride. Sì,
0: no,
1: così
0: se uno non si è fatto niente, però sì. Insomma, aspetto sì. un
1: Ripeti
0: attimo.
1: Un
0: per
1: attimo, com'è che fai? Io partirei solo a ridere sentendo
0: oggi
1: Silvia che fa
0: interviste,
1: così,
0: collegamenti speciali.
1: Esatto. E Silvia Poletti che fa. E allora siamo pronti, andiamo.
0: Perché? Perché faccio?
1: Non lo so, perché?
0: No, perché ci sarà anche la lettura della
1: notizia farlocca. Andiamo.

0: Radio Voce Amica.
1: Radio Voce Amica.
0: Da Verbicaro, sempre con te.
2: Il Palermo batte 2-0 il Catanzaro nel ritorno della semifinale playoff di Serie B. La data era terminata 3-0 per i calabresi, che quindi si qualificano per la finale contro il Monza. Europa League, finale senza storia, la Aston Villa travolge il Friburgo, Emery quinto trionfo. Intanto è stato respinto il ricorso del Southampton contro l'esclusione dalla finale dei playoff per l'accesso alla Premier League. Cambia il sistema di qualificazione europeo per il prossimo mondiale nel 2030 e per gli europei. Il ciclismo Tris al Giro d'Italia di Jonathan Narváez, che vince anche l'11ª tappa. Col tennis tra poco.
3: RVA, Radio Voce Amica.
4: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
2: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il Palermo batte 2-0 il Catanzaro nel ritorno della semifinale playoff di Serie B. L'andata era terminata 3-0 per i calabresi, che quindi si qualificano per la finale contro il Monza. Andata domenica 24 maggio, ritorno venerdì 29, entrambe con inizio alle 20. Per i rosanero in gol Poyan Palo al 13° e Rui Modesto all'89°. Europa League, finale senza storia, la Aston Villa travolge il Friburgo, Emery quinto trionfo, il servizio.
5: L'Aston Villa conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale disputata al Beşiktaş Park di Istanbul. Per il club inglese si tratta della terza Coppa Europea della sua storia dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa UEFA del 1982. Grande protagonista ancora una volta Unai Emery, che conquista la sua quinta Europa League da allenatore dopo i successi con Siviglia e Villarreal. In tribuna anche il principe William, tifoso dichiarato dei Villians, presente a festeggiare il trionfo della squadra inglese.
2: Intanto è stato respinto il ricorso del Southampton contro l'esclusione dalla finale dei playoff per l'accesso alla Premier League. Il club è stato accusato di spionaggio. A questo punto sarà il Middlesbrough a disputare la finale con l'Hull City in programma sabato, che mette in palio un posto per la promozione. Ieri la commissione disciplinare indipendente dell'EFL ha espulso il Southampton dai playoff e reintegrato il Middlesbrough, che aveva perso complessivamente 2-1 contro i Saints in semifinale. La decisione è definitiva e non esiste ulteriore possibilità di ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport. Il Southampton ha definito la pronuncia un risultato estremamente deludente. Cambia il sistema di qualificazione europea per il prossimo mondiale nel 2030 e per gli europei. La UEFA ha infatti annunciato la creazione di un sistema a due livelli, simile al nuovo format della Champions League. La prima lega sarà composta da 36 nazionali, quelle che finora hanno giocato la Nations League di Serie A e di Serie B, che saranno divise in tre gironi da 12 squadre. Ogni squadra giocherà 6 partite tra andata e ritorno contro 6 avversarie diverse, 2 per ogni fascia di merito, in pratica una replica dell'attuale formato delle coppe europee. Il ciclismo Tris al Giro d'Italia di Jonathan Narváez, che vince anche l'11ª tappa, suo terzo successo nella corsa in rosa quest'anno dopo Cosenza e Fermo. Narváez si impone in volata al termine dei 184 km da Porcari a Chiavari. Il corridore sudamericano è troppo forte per lo spagnolo Enric Mas Nicolau, che dopo aver tentato di andarsene da solo deve arrendersi nella volata decisiva. La maglia rosa resta sulle spalle di Afonso e Eulalio. Oggi la 12ª tappa, 175 km da Imperia a Novi Ligure, con un primo passaggio nell'entroterra imperiese fino a Pieve di Teco e poi il tratto da Albenga a Savona sulla via Aurelia in senso opposto a quello della Milano-Sanremo. Il tennis, Viktor Troicki sarà il capo allenatore di Novak Djokovic al Roland Garros, lo ha confermato lo stesso giocatore serbo. Troicki ha contribuito a guidare l'ex numero uno al mondo alla vittoria dell'oro olimpico del 2024 proprio a Parigi. Djokovic, che venerdì compirà 39 anni, è pronto per la sua 22ª presenza agli Open di Francia, che ha vinto 3 volte. Abbiamo terminato, a dopo.
6: Fitz Show.

0: Allora, oggi al Fit Show abbiamo un ospite che non ha bisogno di grandi presentazioni perché già la conoscete. È comunque la scrittrice più letta d'Italia, con oltre 4 milioni di copie vendute e il recente premio Hemingway nel palmarès. Diamo il benvenuto a Felicia Kingsley, ben trovata.
1: Grazie di avermi accolto di nuovo nel vostro salotto, ciao a tutti.
0: Grazie a te per essere con noi, Felicia, tornata da poco in libreria, no? Con un nuovo capitolo delle avventure di Nick Montecristo intitolato Mezzanotte a Parigi, edito da Newton Compton. Tra Parigi, l'Opéra Garnier e i segreti storici, Felicia ci trascina in una caccia al tesoro dove lo charme incontra il mistero. Ebbene Felicia, ritroviamo Nick Montecristo, no? Un anno dopo il suo debutto come ladro d'arte. In questa nuova missione lo vediamo alle prese con una parure di gioielli contesa e un francese un po' claudicante. Insomma, com'è stato tornare a scrivere di lui? È un personaggio che ti somiglia nel metodo o è il tuo esatto opposto?
1: Ma direi nell'una nell'altra, io diciamo non mi colloco agli estremi, cioè nel disordine o nella precisione maniacale, oscillo un po' tra l'una e l'altra, quindi sono un buon compromesso. Lui invece è molto preciso, molto puntuale, una persona dominata dal metodo. Però diciamo mi permette di vivere avventure che nel mio quotidiano non vivrei, quindi in realtà lo ringrazio per portarmi con sé nelle sue missioni e nei suoi furti. È un ladro, nei suoi furti. Non che io voglia darmi al crimine, attenzione.
0: No, per carità.
1: Perché nascono come furti in realtà, poi lui finisce sempre per indagare e scoprire qualche mistero che era stato sepolto nei secoli relativo a, in questo caso, un'opera d'arte, perché sì, partiamo da una parure, però poi arriviamo all'arte.
0: Senti, nel romanzo l'ambientazione parigina non è solo uno sfondo, no? Ma c'è un mix tra miti urbani e scandali anche storici. Com'è stato questo lavoro di ricerca per legare un po' la tua trama a uno dei grandi enigmi irrisolti della storia dell'arte? Ti sei sentita un po' architetto, no? Nella costruzione di questo mistero?
1: Architetto sempre, ormai è una deformazione professionale.
0: Esatto.
1: No, beh, non poteva essere ambientato altrove che non a Parigi, perché comunque poi questo mistero artistico e la persona che è legata a questo mistero artistico sono a Parigi. Sono stati, perché la persona non c'è più da qualche secolo, però sì, sono parigini, quindi non potevo andare altrove che non lì. Diciamo che mi sono anche improvvisata un po' archeologa, perché poi io mi sono recata là e sono andata a verificare luoghi e documenti che effettivamente mi servivano per scrivere questo romanzo.
0: Per chiudere, la nipote della cliente di Nick Montecristo, no? Sembra essere l'unica donna sulla Terra un po' immune al suo fascino magnetico, è un po' concentrata sul suo sogno all'opera, no? In un mondo che corre così veloce a questo punto, quanto è importante per te raccontare personaggi femminili così determinati e focalizzati sulle proprie ambizioni?
1: Beh, diciamo che mi faceva comodo una protagonista che si scrollasse un po' di dosso questo Nick a cui tutte sembrano non poter resistere, anche perché così rende a lui la ricerca ancora più complicata.
0: Avete capito, insomma? Quindi è assolutamente da non perdere questo libro. Vi ribadiamo il titolo: Felicia Kingsley, Mezzanotte a Parigi, edito ovviamente da Newton Compton. E grazie Felicia per essere stata insieme
1: a
0: noi.
1: Grazie a te.

0: Si rientra in studio grazie
1: Mettiti
0: alla nostra parte
1: comodo,
0: tecnica.
1: Mettiti comodo caro Alessandro Fizzotti e Faccio alza il volume perché tra pochissimo abbiamo un disco Fizz incredibile.
0: Assolutamente richiesto dal nostro pubblico, lo potete fare anche voi attraverso la linea WhatsApp della nostra radio. Dai che si va.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
1: Radio Voce

0: Eccoci trovati, un nuovo collegamento. Parliamo di una frontiera della medicina che sembra uscita quasi da un film di fantascienza oggi, ma che sta già salvando il futuro di molti bambini, diciamolo. Abbiamo il piacere di ospitare il professor Luca Tiberi del Dipartimento di Cibio dell'Università di Trento. Benvenuto Luca.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, insieme all'Ospedale Bambino di Gesù di Roma, il vostro team ha creato un vero e proprio avatar del tumore cerebrale infantile. Non parliamo di un software, ma di un organoide, cioè un modello in miniatura tridimensionale che replica esattamente il tumore di un piccolo paziente in laboratorio. Questo permette che cosa? Di testare farmaci e cure su questo doppio biologico senza alcun rischio per il bambino, cercando quindi la terapia più efficace nel miglior tempo possibile. A questo punto, Luca, usiamo, no, questa parola avatar per il mondo digitale. Ci spieghi in parole semplici come fate a costruire un piccolo cervello o un piccolo tumore in provetta partendo da una biopsia e perché questo è meglio dei test tradizionali?
1: Allora, proviamo con parole facili da comprendere. La biopsia la riceviamo dall'ospedale in poche ore e questa biopsia viene cresciuta in laboratorio, messa all'interno di un incubatore e viene trasformato in un avatar. Cosa significa? Che ha delle caratteristiche molto simili al tumore del paziente. E dunque possiamo testare dei farmaci utilizzando questo avatar.
0: Sappiamo che nei tumori pediatrici come il medulloblastoma il tempo vale tutto. In che modo questo modello accelera la ricerca di nuovi farmaci e quanto ci avvicina ad una medicina su misura per ogni singolo bambino?
1: Questo è possibile perché possiamo creare degli avatar per i diversi pazienti. Ancora non riusciamo ad ottenere un avatar per ogni paziente, ma per un paziente su tre e un paziente su quattro, e dunque possiamo velocemente, nel giro di un mese, di poche settimane, testare anche dei farmaci. E dunque possiamo avere dei farmaci per un paziente e un altro farmaco per un altro paziente. Questo ancora è tutto in fase di sperimentazione, però siamo sulla buona strada.
0: Dietro questi grandi risultati, che sono appunto risultati scientifici, anche pubblicati su Nature, diciamolo, c'è un team di giovani ricercatrici e ricercatori e la collaborazione con il Bambino Gesù. Ecco, qual è a questo punto l'emozione tua di sapere che il lavoro fatto in laboratorio a Trento ha un impatto così diretto sulla vita di questi piccoli pazienti a Roma?
1: Allora, prima di tutto siamo molto contenti della collaborazione dell'Università di Trento con il Bambino Gesù, perché senza questa collaborazione non sarebbe stato possibile raggiungere questo risultato. E inoltre devo stressare, passatemi il termine, il fatto che questo lavoro è stato condotto da delle dottorande principalmente, cioè sono studenti dell'Università di Trento che lavorano moltissimo, si impegnano molto, e senza di loro questo lavoro non sarebbe stato possibile. Perciò bisogna veramente ringraziare questi giovani che in tutta Italia, i dottorandi, lavorano e mandano avanti la ricerca, perché questo è da dire: senza il loro aiuto questo lavoro non sarebbe stato possibile.
0: E diciamolo una buona volta, come lo facciamo spesso all'interno del Fit Show, quanto sono importanti, no, le storie di questi ricercatori nel nostro paese. Diciamolo sempre, cerchiamo di ricordare quanto è importante affrontare tutti questi temi di cui spesso parliamo al Fit Show e sapere che dietro ci sono ricercatori italiani e quindi bisogna cercare di dargli una mano. Questo lo dico sempre anche al nostro governo che magari ci ascolta, insomma, pensiamo alla ricerca che ne abbiamo veramente bisogno e diamo anche dei grandi risultati davvero. Grazie al professor Luca Tiberi del Dipartimento Cibio dell'Università di Trento e all'Ospedale Bambino Gesù di Roma per questa bella storia tutta italiana. Un abbraccio.
1: Grazie.

0: Fermati qui. Sei su La Tua Voce Amica.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: It's show.

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto.
1: Si rientra in studio con le notizie farlocche. Silvia, di che cosa ci parli?
2: Allora, oggi sfidiamo la forza di gravità.
1: Sì.
2: Con uno zaino.
1: Uno zaino.
2: Ti dico che si chiama Anti-Gravity System ed è molto particolare.
1: Sì.
2: Ha delle molle negli spallacci e un sistema che fa sembrare lo zaino più leggero, distribuendo bene il peso tra spalle e bacino. Ispirazione, Ale. L'antico metodo cinese Bian Dian. Dove?
1: Bian Dian.
2: Due carichi erano appesi alle estremità di un'asta di bambù. Ci sono tante immagini ancora che passano, no? Che ci fanno capire questo metodo antico di bilanciamento, possiamo chiamarlo così. E questa linea segue proprio questo antico metodo. Si chiama Gravity, ma anche Terra, Luna, Sole e Marte, perché ci sono diversi modelli. E ha reso spallacci e cinturone una specie di sospensione, quindi elastica, che attutisce la rigidità cervicale e dorsale, migliorando la postura e aiutando chi porta carichi pesanti. Una cosa interessante,
1: direi,
2: no? Pensa che test clinici su tapis roulant con 5 kg di carico dicono che questo sistema alleggerisce la percezione della fatica, anche se resta da vedere quanto aiutino nella vita reale. Qualche recensione nota anche un lieve rumore degli elastici quando lo zaino è pieno. Quindi avete presente quel momento in cui vi caricate sulle spalle lo zaino e vi sentite affossare come se portaste dentro un bufalo? Ecco, con questo zaino antigravità senti gli spallacci che flettono come fossero su un'onda. Un'onda che dice respiro,
1: ecco.
2: E quindi vi sentite più leggeri.
1: Più leggeri.
2: Poi io dico, sarà vero? Non so.
1: Non so.
2: Però, insomma, dico, non volate, ma quasi si presuppone un mini rilassamento, Ale. Uno degli aspetti più interessanti è il beneficio per la postura e la salute. Infatti, studi medici hanno confermato che la riduzione del carico d'urto sul corpo diminuisce la probabilità di lesioni muscolari e tendiniti, soprattutto per chi già soffre di problemi alla schiena o alle ginocchia. Questo può essere una svolta, no?
1: Direi.
2: E poi pare si riduca il rischio di danni articolari e problemi alla colonna vertebrale. Tanta roba.

0: Insomma, una bella notizia oggi abbiamo portato all'interno,
1: sì,
0: del Fit Show.
1: Una bella notizia che si chiama Anti-Gravity.
0: Esatto.
1: No, e non c'è da aspettarsi di decollare.
0: Esatto,
1: no? È uno zaino che aiuta ad attutire, come dire, il peso che si porta sulle spalle. Rimane tutto a terra, ma quantomeno il vostro collo non sembra più uscire dal guscio di una tartaruga.
0: Potrebbe essere anche un'idea per gli studenti, no? Per esempio.
1: Esatto, anche se tra il dondolio degli elastici e quello della schiena, qualcuno dice che sembra di portare 4 kg in più perché il meccanismo spesso pesa.
0: Mm. Vabbè, insomma.
1: Io poi volevo fare, come dire, una riflessione sui nomi.
0: Sì.
1: Perché le firme, no? Te le ricordi? Terra, Sole, Marte,
0: sì,
1: Luna.
0: Sì.
1: Sono un tentativo magari di farci sentire astronauti in ufficio.
0: Sì, infatti.
1: Non so, per dire, oggi porto Luna Gravity perché mi sento lunare.
0: Ecco.
1: Oppure Marte Gravity perché mi sento marziano.
0: Beh, ma quello, sai, è tutto marketing. Secondo me, alla fine, la comunicazione fa tutto anche in questo senso, con l'utilizzo di questi,
1: sì,
0: prodotti, di questi zaini.
1: Quindi, se siete studenti o pendolari o vi spostate col mondo in spalla, sappiate che potete mitigare la fatica con un sistema ispirato ai cinesi antichi. Ma non aspettatevi di trasformarvi davvero in astronauti nello spazio, perché questo zaino non vi farà volare e non cura chiaramente i vostri mal di schiena cronici, capito?
0: Capisci a me?
1: Il consiglio. Provateci. Ma ricordate, il miglior antigravity lo portate dentro, perché Ale è postura, equilibrio, e io dico anche testa dritta.
0: Olè.
1: Se proprio volete sentirvi leggeri, mettete dentro solo l'indispensabile, perché lo zaino giusto, come dire, fatto bene, aiuta, ma un cervello elastico, quello sì, che alleggerisce davvero la vita.
0: Di più, come si dice. Grazie alla nostra Silvietta, noi ci risentiamo alla prossima puntata del Fit Show.

Adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Radio Voce Amica.
2: Il rappresentante permanente dell'Ucraina presso le Nazioni Unite, Andriy Melnyk, ha esortato gli stati membri dell'ONU a trovare un meccanismo politico e legale per revocare lo status permanente alla Russia al Consiglio di Sicurezza. A quasi due mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Sdegno e condanna internazionale per il comportamento di Israele e le violenze gratuite dopo il sequestro illegale degli attivisti della flottiglia. Sono arrivati in Italia intanto il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto. Furti e rapine, operazione dei carabinieri tra il Veneto e la Toscana. Il prefetto di Napoli Michele Di Bari ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi in relazione alla scossa di terremoto nell'area dei Campi Flegrei di magnitudo 4.4 avvenuta alle 5.51. E poi l'economia tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il rappresentante permanente dell'Ucraina presso le Nazioni Unite, Andriy Melnyk, ha esortato gli stati membri dell'ONU a trovare un meccanismo politico e legale per revocare lo status permanente alla Russia nel Consiglio di Sicurezza a causa dell'aggressione contro l'Ucraina e dei crimini sistematici commessi contro la popolazione civile. Secondo Melnyk, tra tutte le guerre e i conflitti del mondo, l'aggressione della Russia contro l'Ucraina si distingue per la crudeltà e la sistematicità della violenza perpetrata contro la popolazione civile. A quasi due mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra Stati Uniti e Iran, assistiti dal lavoro dei mediatori. Alta tensione tra Trump e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica, ma il tycoon minimizza. Il leader israeliano farà quello che voglio. Intanto, nonostante le tensioni con i paesi europei per il mancato aiuto nella guerra contro il regime degli Ayatollah, l'inquilino della Casa Bianca avrebbe deciso di partecipare al G7 in Francia, che si terrà a giugno. Intanto l'Iran ha giustiziato due persone con l'accusa di aver creato un gruppo per minare la sicurezza del paese e di appartenere ad un'organizzazione terroristica. I due uomini sono stati anche accusati di insurrezione armata attraverso la formazione di gruppi criminali, sparatori e tentati omicidi in linea con gli obiettivi del gruppo terroristico. Sdegno e condanna internazionale per il comportamento di Israele e le violenze gratuite dopo il sequestro illegale degli attivisti della flottiglia. Sono arrivati in Italia intanto il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Carotenuto, il servizio della redazione.
2: Le immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati, bendati e derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir provocano un'ondata di indignazione internazionale. Durissima la reazione dell'Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce infimo il comportamento del ministro israeliano parlando di trattamento incivile di persone fermate illegalmente. Giorgia Meloni e Antonio Tajani parlano invece di linea rossa superata, pretendono scuse ufficiali e convocano l'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Decisioni analoghe arrivano anche da Francia e Spagna, mentre protestano pure Unione Europea e Stati Uniti. Netanyahu prende le distanze dal suo ministro e dice: ha sbagliato. Gli attivisti che rientreranno presto in Italia denunciano abusi, molestie e ferite durante il fermo. Le opposizioni italiane chiedono ora sanzioni contro Israele e lo stop agli accordi bilaterali.
1: La cronaca: dalle prime ore del mattino in corso un'operazione dei carabinieri del comando provinciale di Vicenza tra il Veneto e la Toscana, in particolare nel capoluogo Berico e nella provincia di Pisa. L'indagine, si legge in una nota, punta a disarticolare un radicato e pericoloso sodalizio criminale di matrice sinta, dedito in maniera sistematica alla commissione di rapine e furti. L'operazione, coordinata dalla Procura della Repubblica di Vicenza, ha portato all'emissione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di diversi indagati schierati sul campo parti speciali dei carabinieri, per un totale di 100 militari. Il prefetto di Napoli, Michele Di Bari, ha convocato una riunione del centro coordinamento dei soccorsi in relazione alla scossa di terremoto nell'area dei Campi Flegrei di magnitudo 4.4 avvenuta alle 5.51 di questa mattina. I sindaci dei comuni dell'area Flegrei hanno comunicato di aver attivato i centri operativi comunali e di aver approntato le ordinanze di chiusura per le scuole in attesa dei sopralluoghi agli edifici e agli interventi tecnici. Ultima pagina: in chiusura arriva il BTP Italia Sì, un nuovo titolo di Stato riservato ai risparmiatori indicizzato all'inflazione nazionale con durata 5 anni e premio extra finale. Lo ha annunciato il Ministro dell'Economia e delle Finanze. L'emissione è prevista nell'arco dell'intera settimana dal lunedì 15 giugno a venerdì 19 giugno alle ore 13, salvo chiusura anticipata. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Radio Voce Amica,
4: la tua amica del cuore da Verbicaro.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
3: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria, o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
5: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
3: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
2: Ancora ben trovati all'ascolto con informazione regionale. Un pilota di Canadair è stato accoltellato nel parcheggio dell'aeroporto di Lamezia Terme. L'uomo ferito al collo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. L'aggressore, secondo le prime informazioni, un cittadino straniero, è fuggito in auto. La polizia di frontiera sta analizzando le immagini delle telecamere dello scalo per identificarlo. Intervento provvidenziale degli agenti della Polvere alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme, dove un anziano si è improvvisamente accasciato sul marciapiede. Decisivo anche il supporto di una dottoressa della di Crotone presente sul posto. Il sindacato COISP ha espresso applauso per l'operazione di soccorso. Nuovo allarme del sindacato OSAP dopo due aggressioni avvenute negli istituti penitenziari di Vibo Valentia e Catanzaro. Nel primo caso un agente della penitenziaria è finito in ospedale dopo essere stato colpito da un detenuto. A Catanzaro un detenuto armato di forbici ha aggredito agenti e personale sanitario. Il sindacato chiede interventi strutturali immediati. La regione Calabria stanzia quasi 10 milioni di euro per rafforzare la rete di assistenza a minori, anziani e persone fragili. Le risorse serviranno a favorire l'accesso a strutture residenziali e semi-residenziali. I comuni capofila gestiranno bandi e graduatorie. Ed è tutto per il momento. Grazie ancora per l'ascolto. A più tardi.

Ti te vega così, luce nel tuo sorriso, anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. Ti te vega così, sembra che il paradiso si nasconda.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

Le mie difese d'acciaio si scioglievano al vento. Mi è bastato guardarti, l'amore così comincia in silenzio. Ora è bello aspettarci e sentirsi importanti. La gioia è un momento come un filo di seta che la vita sospende. Non ci siamo mai chiesti

mie difese d'acciaio si scioglievano al vento. L'amore è così, comincia.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo

0: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
1: Là fuori c'è la guerra e dormi, ma qui ci penso io a te. Vorrei che non tremassi come me. Ho visto piangere un gigante, figurati se non piango.

0: Radio.
1: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
2: E sbaglio ancora a vivere e non imparo la lezione. Prendere in tempo il treno e poi sbagliare le persone. E sbaglio ancora a fidarmi, a regalare il cuore agli altri, che poi ritorna a pezzi, curarsi con i cocktail e fare mezzanotte, non risolvere mai niente. E cerco un amico per un buon tramonto insieme, voglio arrivare all'alba e dire dai di nuovo, e voglio farmi scivolare il mondo addosso e non scivolare sempre io. E volo con la testa tra le nuvole, ma vedessi il cuore quanto va più in alto. E non voglio dimenticare niente, però fa male ricordarsi tutto quanto.

puoi dire cosa quanto ho fatto male, eppure non riesco a rinunciare. Per poi dire cosa quanto ho fatto male, eppure lo voglio rifare. Portami una primavera prima che appassisca davanti all'estate di tutti, così esile che la tormenta mi confonde con un panno steso al vento. Cerco un posto dove poter fare il debole, amici buoni per smezzare una tempesta, e che l'amore si scopre solo in mezzo al temporale. Ammiro i vostri punti fermi, ma ho bisogno di viaggiare.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
3: Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. In precedenza Mantovani aveva affidato ad un audio pubblicato sul sito del quotidiano la sua testimonianza, in cui parla di percosse subite da lui, dal deputato 5 Stelle e dagli altri attivisti. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persico ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello stretto di Hormuz. Intanto sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Gli Stati Uniti revocano le sanzioni a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, nota per le sue posizioni critiche nei confronti di Israele. Poi la cronaca e lo sport, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia intercettate dagli israeliani, sono rientrati in Italia. Sono sbarcati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino da un volo di linea ad Atene, accolti tra gli altri dai deputati Arturo Scotto, Arnaldo Lomuti, Francesco Silvestri, Andrea Quartini, Alessandra Maiorino e Valentina D'Orso. In precedenza Mantovani aveva affidato ad un audio pubblicato sul sito del quotidiano la sua testimonianza, in cui parla di percosse subite da lui, dal deputato 5 Stelle Carotenuto e dagli altri attivisti. Ho visto persone con sospette frattura delle braccia e delle costole, ha affermato. Mantovani racconta che anche a lui, a Carotenuto, sono state messe manette e catene alle caviglie dopo essere stati in cella e prima di essere portati all'aeroporto di Ben Gurion. La nuova autorità dello stretto del Golfo Persico, recentemente istituita dall'Iran, ha annunciato la creazione di una zona marittima controllata nello stretto di Hormuz, affermando che il transito nell'area richiederà coordinamento preventivo e autorizzazione da parte dell'ente iraniano. In una serie di messaggi pubblicati sul social network X, la sedicente autorità ha dichiarato che la Repubblica Islamica ha definito una speciale area di supervisione e gestione dello stretto delimitata tra le coste iraniane e quelle degli Emirati Arabi Uniti. Un altro messaggio precisa inoltre che anche le frequenze utilizzate per il passaggio nello stretto dovranno essere coordinate con l'ente iraniano. Le comunicazioni sono state accompagnate dalla pubblicazione di una mappa che individua una vasta area sottoposta alla supervisione delle forze armate iraniane lungo uno dei corridoi energetici più strategici al mondo. Intanto, secondo quanto riportato da Iran International, che riprende l'emittente televisiva araba Al-Arabiya, sono in corso i lavori per limare il testo di un accordo tra Washington e Teheran per porre fine alla guerra in Medio Oriente. L'annuncio del completamento potrebbe arrivare entro poche ore. Secondo quanto riferito da Al-Arabiya, inoltre, il capo dell'esercito pakistano, Azim Munir, potrebbe recarsi in Iran oggi per annunciare la versione definitiva del documento. Gli Stati Uniti revocano le sanzioni a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, nota per le sue posizioni critiche nei confronti di Israele e il servizio della redazione.
2: La rimozione dalla lista nera è stata ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro americano dopo una decisione del giudice Richard Leon del District of Columbia. Le sanzioni avevano provocato il blocco globale delle transazioni bancarie e l'impossibilità di utilizzare le principali carte di credito. La scorsa settimana il giudice aveva accolto la richiesta di sospensione preliminare dei provvedimenti restrittivi.
1: Nessuna nazione, nessuna società e nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il suo successo unicamente in base al potere o alla prosperità, trascurando coloro che vivono ai margini. Lo ha detto Papa Leone ricevendo i nuovi ambasciatori di Bangladesh, Chad, Mauritius, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka e Yemen presso la Santa Sede. L'amore di Cristo per gli ultimi e i dimenticati ci impone di rifiutare ogni forma di egoismo che renda invisibili i poveri, i vulnerabili, ha sottolineato il pontefice. Notizia di sport: in chiusura il calcio, il Torino cerca la carica in vista del derby contro la Juventus e ha deciso di convocare i tifosi nel quartier generale come annunciato sui propri canali ufficiali. L'allenamento di vigilia della stracittadina sarà a porte aperte. I cancelli del Philadelphia apriranno alle 10.45, così la squadra di Roberto D'Aversa si avvicinerà alla sfida contro i cugini bianconeri fissata per domenica sera alle 20.45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: La tua amica in FM, da Verbicaro.
1: Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.

è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Il Palermo batte 2-0 il Catanzaro nel ritorno della semifinale playoff di Serie B. La data era terminata 3-0 per i calabresi, che quindi si qualificano per la finale contro il Monza. Europa League, finale senza storia. La Aston Villa travolge il Friburgo. Emery, il quinto trionfo. Intanto è stato respinto il ricorso del Southampton contro l'esclusione dalla finale dei playoff per l'accesso alla Premier League. Cambia il sistema di qualificazione europeo per il prossimo mondiale nel 2030 per gli europei. Il ciclismo Tris al Giro d'Italia di Jonathan Narváez, che vince anche l'11ª tappa. Poi il tennis tra poco.
1: Radio Voce Amica,
2: la tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica, la tua amica in FM.

0: Radio Voce Amica Informazione. Lo sport.
1: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. Il Palermo batte 2-0 il Catanzaro nel ritorno della semifinale playoff di Serie B. L'andata era terminata 3-0 per i calabresi, che quindi si qualificano per la finale contro il Monza. Andata domenica 24 maggio, ritorno venerdì 29, entrambe con inizio alle 20. Per i rosanero in gol Poyan Palo al 13esimo e Rui Modesto all'89esimo. Europa League, finale senza storia, l'Aston Villa travolge il Friburgo, Emery quinto trionfo, il servizio.
2: L'Aston Villa conquista l'Europa League battendo 3-0 il Friburgo nella finale disputata al Beşiktaş Park di Istanbul. Per il club inglese si tratta della terza Coppa Europea della sua storia dopo la Coppa dei Campioni e la Supercoppa UEFA del 1982. Grande protagonista ancora una volta Unai Emery, che conquista la sua quinta Europa League da allenatore dopo i successi con Siviglia e Villarreal. In tribuna anche il principe William, tifoso dichiarato dei Williams, presente a festeggiare il trionfo della squadra inglese.
1: Intanto è stato respinto il ricorso del Southampton contro l'esclusione dalla finale dei play-off per l'accesso alla Premier League. Il club è stato accusato di spionaggio. A questo punto sarà il Middlesbrough a disputare la finale con l'Hull City in programma sabato, che mette in palio un posto per la promozione. Ieri la commissione disciplinare indipendente dell'EFL ha espulso il Southampton dai play-off e reintegrato il Middlesbrough, che aveva perso complessivamente 2-1 contro i Saints in semifinale. La decisione è definitiva e non esiste ulteriore possibilità di ricorso alla Corte Arbitrale dello Sport. Il Southampton ha definito la pronuncia un risultato estremamente deludente. Cambia il sistema di qualificazione europea per il prossimo mondiale nel 2030 e per gli europei. La UEFA ha infatti annunciato la creazione di un sistema a due livelli, simile al nuovo format della Champions League. La prima lega sarà composta da 36 nazionali, quelle che finora hanno giocato la Nations League di Serie A e di Serie B, che saranno divise in tre gironi da 12 squadre. Ogni squadra giocherà 6 partite tra andata e ritorno contro 6 avversarie diverse, 2 per ogni fascia di merito, in pratica una replica dell'attuale formato delle coppe europee. Il ciclismo, Trisal, Giro d'Italia di Jonathan Narváez, che vince anche l'11ª tappa, suo terzo successo nella corsa in rosa quest'anno dopo Cosenza e Fermo. Narváez si impone in volata al termine dei 184 km da Porcari a Chiavari. Il corridore sudamericano è troppo forte per lo spagnolo Enric Mas Nicolau, che dopo aver tentato di andarsene da solo deve arrendersi nella volata decisiva. La maglia rosa resta sulle spalle di Afonso Eulalio. Oggi la 12ª tappa, 175 km da Imperia a Novi Ligure, con un primo passaggio nell'entroterra imperiese fino a Pieve di Teco e poi il tratto da Albenga a Savona sulla via Aurelia in senso opposto a quello della Milano-Sanremo. Il tennis, Viktor Troicki sarà il capo allenatore di Novak Djokovic al Roland Garros, lo ha confermato lo stesso giocatore serbo. Troicki ha contribuito a guidare l'ex numero uno al mondo alla vittoria dell'oro olimpico del 2024 proprio a Parigi. Djokovic, che venerdì compirà 39 anni, è pronto per la sua 22esima presenza agli Open di Francia, che ha vinto 3 volte. Abbiamo terminato, dopo

0: Radio Voce Amica.
1: Il rappresentante permanente dell'Ucraina presso le Nazioni Unite, Andriy Melnyk, ha esortato gli stati membri dell'ONU a trovare un meccanismo politico e legale per revocare lo status permanente alla Russia al Consiglio di Sicurezza. A quasi due mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Sdegno e condanna internazionale per il comportamento di Israele e le violenze gratuite dopo il sequestro illegale degli attivisti della flottiglia. Sono arrivati in Italia intanto il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Carotenuto. Gli Stati Uniti revocano le sanzioni a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, nota per le sue posizioni critiche nei confronti di Israele. Poi la cronaca e lo sport, tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il rappresentante permanente dell'Ucraina presso le Nazioni Unite, Andriy Melnyk, ha esortato gli stati membri dell'ONU a trovare un meccanismo politico e legale per revocare lo status permanente alla Russia nel Consiglio di Sicurezza a causa dell'aggressione contro l'Ucraina e dei crimini sistematici commessi contro la popolazione civile. Secondo Melnyk, tra tutte le guerre e i conflitti del mondo, l'aggressione della Russia contro l'Ucraina si distingue per la crudeltà e la sistematicità della violenza perpetrata contro la popolazione civile. A quasi due mesi dall'inizio del conflitto in Medio Oriente, le trattative sono ancora in stallo e le ostilità sembrano poter riprendere in qualsiasi momento. Il segretario alla difesa americano Pete Hegseth assicura che gli Stati Uniti sono pronti all'azione in attesa degli sviluppi negoziali tra Stati Uniti e Iran, assistiti dal lavoro dei mediatori. Alta tensione tra Trump e Netanyahu, che hanno avuto una conversazione prolungata e drammatica, ma il tycoon minimizza. Il leader israeliano farà quello che voglio. Intanto, nonostante le tensioni con i paesi europei per il mancato aiuto nella guerra contro il regime degli Ayatollah, l'inquilino della Casa Bianca avrebbe deciso di partecipare al G7 in Francia, che si terrà a giugno. Intanto l'Iran ha giustiziato due persone con l'accusa di aver creato un gruppo per minare la sicurezza del paese e di appartenere ad un'organizzazione terroristica. I due uomini sono stati anche accusati di insurrezione armata attraverso la formazione di gruppi criminali, sparatori e tentati omicidi in linea con gli obiettivi del gruppo terroristico. Sdegno e condanna internazionale per il comportamento di Israele e le violenze gratuite dopo il sequestro illegale degli attivisti della flottiglia. Sono arrivati in Italia intanto il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, il servizio della redazione.
2: Le immagini degli attivisti della flottiglia inginocchiati, bendati e derisi dal ministro israeliano Ben-Gvir provocano un'ondata di indignazione internazionale. Durissima la reazione dell'Italia. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella definisce infimo il comportamento del ministro israeliano parlando di trattamento incivile di persone fermate illegalmente. Giorgia Meloni e Antonio Tajani parlano invece di linea rossa superata, pretendono scuse ufficiali e convocano l'ambasciatore israeliano alla Farnesina. Decisioni analoghe arrivano anche da Francia e Spagna, mentre protestano pure Unione Europea e Stati Uniti. Netanyahu prende le distanze dal suo ministro e dice: ha sbagliato. Gli attivisti che rientreranno presto in Italia denunciano abusi, molestie e ferite durante il fermo. Le opposizioni italiane chiedono ora sanzioni contro Israele e lo stop agli accordi bilaterali.
1: Gli Stati Uniti revocano le sanzioni a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi occupati, nota per le sue posizioni critiche nei confronti di Israele. Il servizio della redazione.
3: La rimozione dalla lista nera è stata ufficializzata dal Dipartimento del Tesoro americano dopo una decisione del giudice Richard Leon del District of Columbia. Le sanzioni avevano provocato il blocco globale delle transazioni bancarie ed impossibilità di utilizzare le principali carte di credito. La scorsa settimana il giudice aveva accolto la richiesta di sospensione preliminare dei provvedimenti restrittivi.
1: Nessuna nazione, nessuna società e nessun ordine internazionale può definirsi giusto e umano se misura il suo successo unicamente in base al potere o alla prosperità, trascurando coloro che vivono ai margini. Lo ha detto Papa Leone ricevendo i nuovi ambasciatori di Bangladesh, Chad, Mauritius, Namibia, Ruanda, Sierra Leone, Sri Lanka e Yemen presso la Santa Sede. L'amore di Cristo per gli ultimi e i dimenticati ci impone di rifiutare ogni forma di egoismo che renda invisibili i poveri, i vulnerabili, ha sottolineato il pontefice. Notizia di sport: in chiusura il calcio, il Torino cerca la carica in vista del derby contro la Juventus e ha deciso di convocare i tifosi nel quartier generale, come annunciato sui propri canali ufficiali. L'allenamento di vigilia della stracittadina sarà a porte aperte. I cancelli del Philadelphia apriranno alle 10:45, così la squadra di Roberto D'Aversa si avvicinerà alla sfida contro i cugini bianconeri fissata per domenica sera alle 20:45 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Abbiamo terminato, a più tardi.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040507 84 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040507 84.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

serio, Billy Blue. Magro come un chiodo, occhiali spessi, un dito sopra occhiaie da malato di un bluastro scolorito. Fragile, dimesso, timido, educato, era il più bravo della classe, perciò l'hai sempre odiato. Con lui facevi il buio.

parti da te stesso, l'altra sera gli hai bevuto. Gli hai camminato fino all'alba lungo il fiume senza meta né pace. Poi sei salito su quel ponte, un bel segno della croce, ma dietro le tue spalle hai sentito la sua

0: bar e due birre e una gazzosa e finalmente hai vomitato i fantasmi dell'infanzia. Tuo padre che non c'era, tua madre piena d'ansia che ti dava sempre ragione anche quando avevi torto. Tutti i tuoi casini sono il frutto di quell'orto. Non hanno mai capito che per non farti del male servivano carezze, sì, ma l'occasione, due schiaffi d'amore.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
0: Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio discendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'amato. In lui ho posto il mio compiacimento». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: lodato sempre sia.
2: Il santissimo nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel secondo mistero della luce contempliamo Gesù alle nozze di Cana.
0: Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia.
2: Il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
3: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
4: prega per noi.
2: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor.
0: Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole, e le sue vesti divennero candide come la luce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
5: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,
1: prega per noi.
2: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia.
0: Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e dimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li dimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Lodato sempre sia
2: il Santissimo Nome di Gesù, di Giuseppe e di Maria.
0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Maria, Regina della Pace,

0: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre del cielo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Chiesa,
2: prega per noi.
1: Madre di Misericordia,
2: prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia,
2: prega per noi.
1: Madre della Speranza,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Immacolata,
2: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
2: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Specchio della santità divina,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra letizia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
2: prega per noi.
1: Dimora tutta consacrata a Dio,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Torre di Davide,
2: prega per noi.
1: Torre d'Avorio,
2: prega per noi.
1: Casa d'Oro,
2: prega per noi.
1: Arca dell'Alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del Cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del Mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli Infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei Peccatori,
2: prega per noi.
1: Conforto dei Migranti,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli Afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli Angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei Profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli Apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei Martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei Veri Cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i Santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della Famiglia,
2: prega per noi.
1: Regina della Pace,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: ascoltaci, o Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
2: e saremo degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Preghiamo per le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
4: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
5: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
5: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.

0: Beh, dovete capirli, è la loro prima. Sono un po' emozionato.
1: Comunque, dopo lo spettacolo si possono anche visitare.
0: Siete pregati di non avvicinarvi troppo, di non dargli niente da mangiare e di non dargli altre idee che hanno già le mie.

se tutti i baci, gli abbracci, gli addii resteranno sospesi nell'aria. Ma ci guardiamo negli occhi, non importa quanto tempo abbiamo, non importa se il giorno lasciato indietro è stato come volevamo. Se alla fine del viaggio nessuna delle due stelle ne avrà mai memoria, perché i baci

no, se ve la prendete così, allora me vado via. So, per Dio, la cosa più bella che faccio è la faccio male. Ma non è possibile. Andavate così bene che avevo anche pensato di... È un'eternità che vi penso. Siete venuti una schifezza. Non vi faccio più. La prossima volta non vi faccio più. È solo cazzi vostri.

0: mia discolpa, dico che ero perso. Ho dato comunque tutto me stesso, tutto me stesso. Ancora adesso, ancora adesso.
1: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te.
2: Quando sei con me, il cielo sai che c'è. Mi ricorda l'estate.

Se în albaneze se al posto della pizza preferisci il burek. Se tu mangi le fasule poi decolli una Mac. Se prendi 500 al mese pure hai Mercedes. Se in un giorno arrivi a bere anche 300 caffè.

0: questa vita cosa ho fatto? Io ti rispondo, ho amato tutto.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua radio.

0: Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto di Radio Voce Amica, da Francesco che vi sta parlando in questo momento. Allora è arrivato il momento di collegarci ora in diretta con la chiesa di San Giuseppe in Verbicaro per trasmettere la Santa Messa in occasione della preparazione alla festa di Santa Rita da Cascia. Oggi è
1: spirito d'amore
0: ad
1: insegnare le cose di Dio,
0: e mettiamoci in atteggiamento di preghiera per seguire la celebrazione della Santa Messa.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati, invochiamo il dono dello Spirito e l'intercessione.

Signore, pietà. Preghiamo. Il tuo Spirito, Signore, infonda con potenza i suoi doni, crei in noi un cuore a te gradito e ci renda conformi alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni il comandante della corte, volendo conoscere la realtà dei fatti, cioè il motivo per cui Paolo veniva accusato dai giudei, gli fece togliere le catene e ordinò che si riunissero i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio. Fece condurre giù Paolo e lo fece comparire davanti a loro. Paolo, sapendo che una parte era di Sadducei e una parte di Farisei, disse a gran voce nel sinedrio: «Fratelli, io sono fariseo, figlio di farisei, sono chiamato in giudizio a motivo della speranza nella risurrezione dei morti». Appena ebbe detto questo, scoppiò una disputa tra farisei e sadducei e l'assemblea si divise. I sadducei, infatti, affermano che non c'è risurrezione né angeli né spiriti. I farisei, invece, professano tutte queste cose. Ci fu allora un grande chiasso e alcuni scribi del partito dei farisei si alzarono in piedi e protestavano dicendo: «Non troviamo nulla di male in quest'uomo. Forse uno spirito o un angelo gli ha parlato». La disputa si accese a tal punto che il comandante, temendo che Paolo venisse linciato da quelli, ordinò alla truppa di scendere, portarlo via e ricondurlo nella fortezza. La notte seguente gli venne accanto il Signore e gli disse: «Coraggio, come hai testimoniato a Gerusalemme le cose che mi riguardano, così è necessario che tu dia testimonianza anche a Roma». Parola di Dio. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu, il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Proteggimi, oh Dio. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio animo mi istruisce. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggimi.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, alzati gli occhi al cielo, pregò dicendo: «Non prego solo per questi, ma anche per quelli che crederanno in me, mediante la loro parola, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei

me e io in te, siano anch'essi in noi, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai data a me, io l'ho data a loro, perché siano una sola cosa come noi siamo una sola cosa. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità, e il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che quelli che mi hai dato siano anch'essi con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che tu mi hai dato, poiché mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, e questi hanno conosciuto che tu mi hai mandato, e io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Parola del Signore. Continua ancora questa preghiera sacerdotale che Gesù offre al Padre per gli Apostoli, ma per tutta la Chiesa e per ciascuno di noi, perché la santità di Dio possa esprimersi anche nell'accoglienza della sua volontà dentro ciascuno di noi. Sentiamoci allora tutti incoraggiati come gli Apostoli, custoditi, rafforzati dalla fede, nell'unica fede che abbiamo ricevuto attraverso il dono dello Spirito Santo. Ci aiuti come sempre anche Santa Rita a vivere con intensità questo momento, preparandoci all'incontro con il Signore nella celebrazione della Pentecoste, e soprattutto rimanere anche noi piccoli vasi, piccoli strumenti del suo amore misericordioso.

Lo Spirito Santo ci dona un cuore nuovo e fa di tutti noi un solo corpo in Cristo Gesù. Forti di questa certezza, innalziamo a Dio la nostra comune preghiera. Diciamo insieme: venga il tuo Spirito, o Padre. Per la Chiesa, lo Spirito del Signore che raduna i figli di Dio da ogni parte della terra, brucia ogni traccia di egoismo, causa di discordie e di divisioni, preghiamo. Per i missionari, lo Spirito Santo sostenga il loro coraggio apostolico e renda tutti i cristiani corresponsabili dell'annuncio evangelico, preghiamo. Per i giovani, lo Spirito doni loro forza di profezia e l'audacia di un servizio generoso alla Chiesa e al mondo, preghiamo. Per noi tutti, dall'ascolto della parola e dalla partecipazione all'Eucaristia, sappiamo trarre la forza di testimoniare una fede autentica e una carità senza riserve, preghiamo. O Signore, che rinnovi il mondo con la forza creatrice del Tuo Spirito, fa rifiorire le speranze deluse, ricostruisci ciò che l'odio distrugge, consola i cuori affranti e raduna i Tuoi figli dispersi, per Cristo nostro Signore. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, o Signore, i doni che ti presentiamo e accogliendo questo sacrificio spirituale, trasforma anche noi in offerta perenne a te gradita per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta che tutte le creature in cielo e sulla terra si uniscano nella tua lode, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo tuo Figlio, Signore dell'universo, entrato una volta per sempre nel santuario dei cieli, egli intercede per noi, mediatore e garante della perenne fusione dello Spirito, pastore e custode delle nostre anime, ci chiama all'unanime preghiera, sull'esempio di Maria e degli Apostoli, nell'attesa di una rinnovata Pentecoste. Per questo mistero di santificazione e d'amore, unita agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Stefano, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, di Filomena, Grazia e Francesco, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci l'aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Rita, San Francesco da Paolo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore, e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Amen.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh,

Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in iscondo dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa.

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riparo, nella calura riparo, pianto conforto, o luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Spirito di verità e di luce, fiamma e calore della luce, luce beatissima, dirada e disperdi dalla mia mente tutte le ombre dell'errore e del dubbio. Irradia ed illumina con perfetta chiarezza l'intimo della mia anima, che io respinga sempre ogni errore, che aderisca fortemente alla verità secondo gli insegnamenti della Chiesa, che cammini nel tuo splendore, vestito della tua santa luce, che io resti sempre nella tua verità e pura chiarezza. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli, accendi in essi il fuoco del tuo amore. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi misteri, Signore, ci doni la vera sapienza e rinnovi la nostra vita perché possiamo ottenere i doni dello Spirito, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Buona serata.

In diretta dalla chiesa di San Giuseppe in Verbicaro vi abbiamo trasmesso la Santa Messa celebrata dal parroco Don Mario Barbiero in occasione della festa di Santa Rita, che sarà domani 22 maggio, quindi domani saremo ancora in collegamento con la chiesa di San Giuseppe. Ora vi lasciamo ai programmi musicali, grazie a tutti voi di essere stati qui con noi e naturalmente vi aspettiamo per la prossima trasmissione. Una felice serata da chi vi ha parlato in questo momento, Francesco, e a risentirci. Buona serata a tutti.

0: più naturale.
1: Sono le 18 e 31 minuti.
2: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk con Radio Voce Amica.

0: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920405 0784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
1: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria. O ancora, consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
0: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
1: Per qualsiasi dubbio, invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti schierano la portaerei nucleare Nimitz e il suo gruppo d'attacco nei Caraibi. L'annuncio arriva dal comando sudamericano e coincide con l'aumento della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro per l'abbattimento di due aerei civili nel 1996. Washington aveva adottato strategie simili anche contro il Venezuela prima della cattura di Nicolás Maduro. Dura la reazione di Madrid, che avverte no all'uso della forza per cambiare il destino di Cuba. La presenza della Nimitz nell'area aumenta intanto la tensione geopolitica nel continente americano.
2: Frenata nei negoziati tra Stati Uniti e Iran sul nucleare. Secondo Reuters, la guida suprema di Khamenei avrebbe ordinato che l'uranio arricchito non venga trasferito all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste americane. I media iraniani riferiscono che il regime sarebbe preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per aprire una nuova fase di trattative. Oggi a Teheran è atteso anche il capo dell'esercito pakistano, indicato come uno dei principali mediatori tra le parti nel tentativo di evitare una nuova escalation militare.
1: L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro

0: Israeliano Itamar Ben-Gvir, dopo il video in cui deride e umilia gli attivisti della flottiglia fermati al largo di Cipro. I magistrati romani acquisiranno il filmato e ascolteranno i 29 attivisti italiani già rientrati nel paese, tra cui il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Leonardo Mantovani. Entrambi denunciano maltrattamenti e abusi durante il fermo. Sul caso è stato presentato anche un esposto per sequestro di persona. Prosegue intanto la tensione diplomatica tra Roma e Tel Aviv.
1: Visita della Presidenta del Consiglio Giorgia Meloni a Niscemi, nel territorio nisseno colpito dalla frana che ha devastato parte del centro abitato. La Premier annuncia un piano da 150 milioni di euro che sarà discusso nel prossimo Consiglio dei Ministri. 70 milioni serviranno per la messa in sicurezza del territorio, altri 75 per gli indennizzi e le famiglie colpite. Meloni ha sottolineato come rispetto al passato oggi ci sia una diversa attenzione alla prevenzione e alla programmazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico.
0: E vediamo la cronaca. Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del boss Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena con l'accusa di aver aiutato il fratello durante la lunga latitanza. La procura aveva chiesto per entrambe l'arresto, contestando il reato di associazione mafiosa, ma il GIP ha modificato l'imputazione e non ha disposto misure cautelari, ritenendo assenti esigenze immediate, anche alla luce della morte del capo mafia. I PM hanno però presentato appello al riesame. Intanto sono state eseguite perquisizioni anche nell'abitazione dell'avvocata del boss.
1: È stata trasferita in Germania la turista 69enne rimasta gravemente ferita nell'attacco compiuto a Modena da Salim El Kudri. La donna aveva perso entrambe le gambe dopo essere stata travolta dall'auto nel centro storico della città emiliana. L'azienda ospedaliero universitaria di Modena fa sapere che le sue condizioni sono migliorate e hanno consentito il rientro in patria per proseguire la riabilitazione. Il trasferimento è stato organizzato dalla famiglia dopo il via libera dei medici dell'ospedale di Baggiovara.
0: E chiudiamo con lo sport. Il tennis: a Parigi è stato sorteggiato il tabellone della Roland Garros 2026. Yannick Sinner, testa di serie numero 1 del torneo, debutterà contro il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking mondiale. L'azzurro, inserito nel quarto di Ben Shelton, potrebbe trovare in semifinale Félix Auger-Aliassime oppure Daniil Medvedev, 7 gli italiani presenti nel main draw maschile. Tra gli altri incontri già definiti: Berrettini contro Fucsovic, Arnaldi contro Griekspor e Dardari contro Hofner. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Tutti i giorni con la tua voce amica, RVA, con te sempre in compagnia.

0: in FM da Verbi Caro.
1: Ballate con noi, tutto il liscio e il folk.
2: La mazurka di periferia.

0: Avete ascoltato
1: Ballate con noi, 60 minuti dedicati ai grandi successi di Liscio e alla straordinaria musica folk su Radio Voce Amica.
2: Sono le 19 e 33 minuti.
3: Radio Voce Amica. Ogni giorno, sempre con te, sulle frequenze FM 88 e 200, 104 e 050.

0: Bentrovate,
1: sai,
0: bentrovati
1: Ale?
0: Tutti, dimmi,
1: che credo che questi cuscini, questa posizione che io ho mantenuto per quasi 9 mesi veramente mi abbia distrutta, perché no, guarda, veramente, se tu pensi che io qua dietro sto andando avanti con un mal di schiena.
0: No, ma veramente?
1: Eh sì, adesso io incomincio a capire perché. Perché ieri mi dicevo, ma com'è possibile che io abbia questo mal di schiena? Adesso, dopo 9 mesi, mi rendo conto che forse la postazione che mi hai fatto quest'anno non è così funzionale alla mia salute.
0: Ma no, che invece il cuscino doppio
1: cosa
0: fa bene.
1: Cosa mi paghi adesso? No. Le visite dal fisioterapista?
0: Ma dai, che è così bello andare dal
1: fisioterapista.
0: Ma che i danni? Dai che sei bella, sei comoda, ti devo prendere un cuscino apposta.
1: Allora, l'anno prossimo vorrei un microfono migliore, meglio messo, come
0: meglio
1: dire.
0: Messo, vabbè.
1: Sì, perché forse, tra l'altro, io sono così, guarda, sono un po' svilenca, sono storta. Cosa ridi? È terribile questo ragazzo.
0: Comunque, Alessandro Fizzotti,
1: lui non è empatico con le sofferenze degli
0: Stiamo
1: altri.
0: Stiamo parlando di fisioterapia oggi.
1: Cioè, sei un po' come la mia mamma che...
0: Ecco, la tua mamma, no.
1: La mia mamma, la mia mamma ride
0: sacra,
1: come una matta.
0: Lasciamola lì.
1: Ride come una matta, ecco. Se io una volta sono caduta dalla sedia così.
0: E lei ride?
1: Oh, un male al coccige, ti dico. Sai cos'è il coccige?
0: Sì, assolutamente.
1: Ecco.
0: L'osso.
1: E lei invece che empatizzare...
0: Avresti riso anche tu, eh?
1: No,
0: ti ha trasmesso qualcosa.
1: Io rimango un po' così. Così.
0: Ah, fai così e poi ride. Sì,
1: no,
0: così
1: se uno non si è fatto niente, però insomma, aspetta un
0: ripetimi
1: attimo.
0: Ripetimi un attimo, com'è che fai? Io partirei solo a ridere sentendo
1: oggi
0: Silvia che fa
1: interviste, così, collegamenti speciali.
0: Esatto. E Silvia Poletti che fa? E allora siamo pronti, andiamo.
1: Perché faccio?
0: Non lo so, perché?
1: No, perché ci sarà anche la lettura della
0: notizia farlocca. Andiamo.

0: Allora, oggi al Fit Show abbiamo un ospite che non ha bisogno di grandi presentazioni perché già la conoscete. È comunque la scrittrice più letta d'Italia, con oltre 4 milioni di copie vendute e il recente premio Hemingway nel palmarès. Diamo il benvenuto a Felicia Kingsley, ben trovata.
1: Grazie di avermi accolto di nuovo nel vostro salotto, ciao a tutti.
0: Grazie a te per essere con noi, Felicia, tornata da poco in libreria, no? Con un nuovo capitolo delle avventure di Nick Montecristo intitolato Mezzanotte a Parigi, edito da Newton Compton. Tra Parigi, l'Opéra Garnier e i segreti storici, Felicia ci trascina in una caccia al tesoro dove lo charme incontra il mistero. Ebbene, Felicia, ritroviamo Nick Montecristo, no? Un anno dopo il suo debutto come ladro d'arte. In questa nuova missione lo vediamo alle prese con una parure di gioielli contesa e un francese un po' claudicante. Insomma, com'è stato tornare a scrivere di lui? È un personaggio che ti somiglia nel metodo o è il tuo esatto opposto?
1: Ma direi nell'una nell'altra, io diciamo non mi colloco agli estremi, cioè nel disordine o nella precisione maniacale, oscillo un po' tra l'una e l'altra, quindi sono un buon compromesso. Lui invece è molto preciso, molto puntuale, una persona dominata dal metodo. Però diciamo mi permette di vivere avventure che nel mio quotidiano non vivrei, quindi in realtà lo ringrazio per portarmi con sé nelle sue missioni e nei suoi furti, è un ladro, nei suoi furti. Non che io voglia darmi al crimine, attenzione,
0: no, per carità,
1: perché nascono come furti in realtà, poi lui finisce sempre per indagare e scoprire qualche mistero che era stato sepolto nei secoli relativo a, in questo caso, un'opera d'arte, perché sì, partiamo da una parure, però poi arriviamo all'arte.
0: Senti, nel romanzo l'ambientazione parigina non è solo uno sfondo, no? Ma c'è un mix tra miti urbani e scandali anche storici. Com'è stato questo lavoro di ricerca per legare un po' la tua trama a uno dei grandi enigmi irrisolti della storia dell'arte? Ti sei sentita un po' architetto, no? Nella costruzione di questo mistero?
1: Architetto sempre, ormai è una deformazione professionale.
0: Esatto.
1: No, beh, non poteva essere ambientato altrove che non a Parigi, perché comunque poi questo mistero artistico e la persona che è legata a questo mistero artistico sono a Parigi. Sono stati, perché la persona non c'è più da qualche secolo, però sì, sono parigini, quindi non potevo andare altrove che non lì. Diciamo che mi sono anche improvvisata un po' archeologa, perché poi io mi sono recata là e sono andata a verificare luoghi e documenti che effettivamente mi servivano per scrivere questo romanzo.
0: Per chiudere, la nipote della cliente di Nick Montecristo, no? Sembra essere l'unica donna sulla terra un po' immune al suo fascino magnetico, è un po' concentrata sul suo sogno all'opera, no? In un mondo che corre così veloce a questo punto, quanto è importante per te raccontare personaggi femminili così determinati e focalizzati sulle proprie ambizioni?
1: Beh, diciamo che mi faceva comodo una protagonista che si scrollasse un po' di dosso questo Nick a cui tutte sembrano non poter resistere, anche perché così rende a lui la ricerca ancora più complicata.
0: Avete capito, insomma? Quindi è assolutamente da non perdere questo libro. Vi ribadiamo il titolo: Felicia Kingsley, Mezzanotte a Parigi, edito ovviamente da Newton Compton. E grazie, Felicia, per essere stata insieme a noi.
1: Grazie a te. Ciao.

0: Si rientra in studio grazie
1: Mettiti
0: alla nostra
1: comodo,
0: parte tecnica.
1: Comodo caro Alessandro Fizzotti e
0: faccio
1: alza
0: il
1: volume perché tra pochissimo abbiamo un disco Fizz incredibile.
0: Assolutamente richiesto dal nostro pubblico, lo potete fare anche voi attraverso la linea WhatsApp della nostra radio. Dai che si va.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
1: Radio Voce.

0: A Fit Show, eccoci trovati, un nuovo collegamento. Parliamo di una frontiera della medicina che sembra uscita quasi da un film di fantascienza oggi, ma che sta già salvando il futuro di molti bambini, diciamolo. Abbiamo il piacere di ospitare il professor Luca Tiberi del Dipartimento di Cibio dell'Università di Trento. Benvenuto Luca.
1: Ciao a tutti.
0: Allora, insieme all'Ospedale Bambino di Gesù di Roma, il vostro team ha creato un vero e proprio avatar del tumore cerebrale infantile. Non parliamo di un software, ma di un organoide, cioè un modello in miniatura tridimensionale che replica esattamente il tumore di un piccolo paziente in laboratorio. Questo permette che cosa? Di testare farmaci e cure su questo doppio biologico senza alcun rischio per il bambino, cercando quindi la terapia più efficace nel miglior tempo possibile. A questo punto, Luca, usiamo, no, questa parola avatar per il mondo digitale. Ci spieghi in parole semplici come fate a costruire un piccolo cervello o un piccolo tumore in provetta partendo da una biopsia e perché questo è meglio dei test tradizionali?
1: Allora, proviamo con parole facili da comprendere. La biopsia la riceviamo dall'ospedale in poche ore e questa biopsia viene cresciuta in laboratorio, messa all'interno di un incubatore e viene trasformato in un avatar. Cosa significa? Che ha delle caratteristiche molto simili al tumore del paziente e dunque possiamo testare dei farmaci utilizzando questo avatar.
0: Sappiamo che nei tumori pediatrici come il medulloblastoma il tempo vale tutto. In che modo questo modello accelera la ricerca di nuovi farmaci e quanto ci avvicina ad una medicina su misura per ogni singolo bambino?
1: Questo è possibile perché possiamo creare degli avatar per i diversi pazienti. Ancora non riusciamo ad ottenere un avatar per ogni paziente, ma per un paziente su tre e un paziente su quattro. E dunque possiamo velocemente, nel giro di un mese, di poche settimane, testare anche dei farmaci. E dunque possiamo avere dei farmaci per un paziente e un altro farmaco per un altro paziente. Questo ancora è tutto in fase di sperimentazione. Però siamo sulla buona strada.
0: Dietro questi grandi risultati che sono appunto risultati scientifici,

0: devo stressare, passatemi il termine, il fatto che questo lavoro è stato condotto da delle dottorande principalmente, cioè sono studenti dell'Università di Trento che lavorano moltissimo, si impegnano molto e senza di loro questo lavoro non sarebbe stato possibile. Perciò bisogna veramente ringraziare questi giovani che in tutta Italia, i dottorandi, lavorano e mandano avanti la ricerca. Perché questo è da dire, senza loro aiuto questo lavoro non sarebbe stato possibile.
1: E diciamolo una buona volta, come lo facciamo spesso all'interno del Fit Show, quanto sono importanti, no? Le storie di questi ricercatori nel nostro paese, diciamolo sempre, cerchiamo di ricordare quanto è importante affrontare tutti questi temi di cui spesso parliamo al Fit Show e sapere che dietro ci sono ricercatori italiani e quindi bisogna cercare di dargli una mano. Questo lo dico sempre anche al nostro governo che magari ci ascolta, insomma, pensiamo alla ricerca che ne abbiamo veramente bisogno e diamo anche dei grandi risultati davvero. Grazie al professor Luca Tiberi del Dipartimento Cibio dell'Università di Trento e all'Ospedale Bambino Gesù di Roma per questa bella storia tutta italiana. Un abbraccio.
0: Grazie.

portaerei Nimitz nei Caraibi dopo l'incriminazione di Raul Castro. Nuova frenata nei negoziati tra Stati Uniti e Iran sul nucleare. L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir. Meloni annuncia 150 milioni per la ricostruzione di Niscemi dopo la frana. Indagate le sorelle di Matteo Messina Denaro per aver aiutato il boss durante la latitanza. Trasferita in Germania la turista ferita nell'attacco di Modena. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario, non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione nazionale.
1: Ancora una buona serata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. Gli Stati Uniti schierano la portiere nucleare Nimitz e il suo gruppo d'attacco nei Caraibi. L'annuncio arriva dal comando sudamericano e coincide con l'aumento della pressione dell'amministrazione Trump contro Cuba dopo l'incriminazione dell'ex presidente Raúl Castro per l'abbattimento di due aerei civili nel 1996. Washington aveva adottato strategie simili anche contro il Venezuela prima della cattura di Nicolás Maduro. Dura la reazione di Madrid che avverte no all'uso della forza per cambiare il destino di Cuba. La presenza della Nimitz nell'area aumenta intanto la tensione geopolitica nel continente americano.
2: Frenata nei negoziati tra Stati Uniti e Iran sul nucleare, secondo Reuters, la guida suprema Ali Khamenei avrebbe ordinato che l'uranio arricchito non venga trasferito all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste americane. I media iraniani riferiscono che il regime starebbe preparando una risposta alla lettera di intenti inviata da Washington per aprire una nuova fase di trattative. Oggi a Teheran è atteso anche il capo dell'esercito pakistano, indicato come uno dei principali mediatori tra le parti nel tentativo di evitare una nuova escalation militare.
1: L'Italia chiede all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Itamar Ben-Gvir dopo il video in cui deride e umilia gli attivisti della flottiglia fermati al largo di Cipro. I magistrati romani acquisiranno il filmato e ascolteranno i 29 attivisti italiani già rientrati nel paese, tra cui il deputato del Movimento 5 Stelle Giuseppe Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Leonardo Mantovani. Entrambi denunciano maltrattamenti e abusi durante il fermo. Sul caso è stato presentato anche un esposto per sequestro di persona. Prosegue intanto la tensione diplomatica tra Roma e Tel Aviv.
2: Visita della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Niscemi, nel territorio nisseno colpito dalla frana che ha devastato parte del centro abitato. La Premier annuncia un piano da 150 milioni di euro che sarà discusso nel prossimo Consiglio dei Ministri. 70 milioni serviranno per la messa in sicurezza del territorio, altri 75 per gli indennizzi e le famiglie colpite. Meloni ha sottolineato come rispetto al passato oggi ci sia una diversa attenzione alla prevenzione e alla programmazione degli interventi nelle aree a rischio idrogeologico.
1: E vediamo la cronaca. Giovanna e Bice Messina Denaro, sorelle del boss Matteo Messina Denaro, sono indagate per procurata in osservanza della pena con l'accusa di aver aiutato il fratello durante la lunga latitanza. La procura aveva chiesto per entrambe l'arresto, contestando il reato di associazione mafiosa, ma il GIP ha modificato l'imputazione e non ha disposto misure cautelari, ritenendo assenti esigenze immediate anche alla luce della morte del capo mafia. I PM hanno però presentato appello al riesame. Intanto sono state eseguite perquisizioni anche nell'abitazione dell'avvocata del boss.
2: È stata trasferita in Germania la turista 69enne rimasta gravemente ferita nell'attacco compiuto a Modena da Salim El Kudri. La donna aveva perso entrambe le gambe dopo essere stata travolta dall'auto nel centro storico della città emiliana. L'azienda ospedaliero universitaria di Modena fa sapere che le sue condizioni sono migliorate e hanno consentito il rientro in patria per proseguire la riabilitazione. Il trasferimento è stato organizzato dalla famiglia dopo il via libera dei medici dell'ospedale di Baggiovara.
1: E chiudiamo con lo sport. Il tennis: a Parigi è stato sorteggiato il tabellone della Roland Garros 2026. Yannick Sinner, testa di serie numero 1 del torneo, debutterà contro il francese Clément Tabour, numero 165 del ranking mondiale. L'azzurro, inserito nel quarto di Ben Shelton, potrebbe trovare in semifinale Félix Auger-Aliassime oppure Daniil Medvedev, 7 gli italiani presenti nel main draw maschile. Tra gli altri incontri già definiti, Berrettini contro Fuksovic, Arnaldi contro Griekspor e Dardari contro Hofner. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: RVA, Radio Voce Amica.
4: Show.

0: insegnarti che dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto.
1: Si rientra in studio con le notizie farlocche. Silvia, di che cosa ci parli?
2: Allora, oggi sfidiamo la forza di gravità.
1: Sì.
2: Con uno zaino.
1: Uno zaino.
2: Ti dico che si chiama Anti-Gravity System ed è molto particolare.
1: Sì.
2: Ha delle molle negli spallacci e un sistema che fa sembrare lo zaino più leggero, distribuendo bene il peso tra spalle e bacino. Ispirazione, Ale. L'antico metodo cinese Bian Dian. Dove?
1: Bian Dian.
2: Due carichi erano appesi alle estremità di un'asta di bambù. Ci sono tante immagini ancora che passano, no? Che ci fanno capire questo metodo antico di bilanciamento, possiamo chiamarlo così. E questa linea segue proprio questo antico metodo. Si chiama Gravity, ma anche Terra, Luna, Sole e Marte, perché ci sono diversi modelli. E ha reso spallacci e cinturone una specie di sospensione, quindi elastica, che attutisce la rigidità cervicale e dorsale, migliorando la postura e aiutando chi porta carichi pesanti. Cioè, una cosa interessante, no?
1: Direi.
2: Pensa che test clinici su tapis roulant con 5 kg di carico dicono che questo sistema alleggerisce la percezione della fatica, anche se resta da vedere quanto aiutino nella vita reale. Qualche recensione nota anche un lieve rumore degli elastici quando lo zaino è pieno. Quindi avete presente quel momento in cui vi caricate sulle spalle lo zaino e vi sentite affossare come se portaste dentro un bufalo? Ecco, con questo zaino antigravità senti gli spallacci che flettono come fossero su un'onda. Un'onda che dice respiro.
1: Ecco.
2: E quindi vi sentite più leggeri.
1: Più leggeri.
2: Poi io dico, sarà vero? Non so.
1: Non so.
2: Però, insomma, dico, non volate, ma quasi si presuppone un mini rilassamento, Ale. Uno degli aspetti più interessanti è il beneficio per la postura e la salute. Infatti, studi medici hanno confermato che la riduzione del carico d'urto sul corpo diminuisce la probabilità di lesioni muscolari e tendiniti, soprattutto per chi già soffre di problemi alla schiena o alle ginocchia. Questo può essere una svolta, no?
1: Direi.
2: E poi pare si riduca il rischio di danni articolari e problemi alla colonna vertebrale. Tanta roba.

0: Insomma, una bella notizia oggi abbiamo portato all'interno,
1: sì,
0: del Fit Show.
1: Una bella notizia che si chiama Anti-Gravity.
0: Esatto.
1: No, e non c'è da aspettarsi di decollare.
0: Esatto,
1: no? È uno zaino,
0: quello,
1: che aiuta ad attutire, come dire, il peso che si porta sulle spalle. Rimane tutto a terra, ma quantomeno il vostro collo non sembra più uscire dal guscio di una tartaruga.
0: Potrebbe essere anche un'idea per gli studenti, no? Per esempio.
1: Esatto, anche se tra il dondolio degli elastici e quello della schiena, qualcuno dice che sembra di portare 4 kg in più perché il meccanismo spesso pesa.
0: Vabbè, insomma.
1: Io poi volevo fare, come dire, una riflessione sui nomi.
0: Sì.
1: Perché le firme, no, te le ricordi? Terra, Sole, Marte, Luna.
0: Sì.
1: Sono un tentativo magari di farci sentire astronauti in ufficio.
0: Sì, infatti.
1: Non so, per dire, oggi porto Luna Gravity perché mi sento lunare,
0: ecco,
1: oppure Marte Gravity perché mi sento marziano.
0: Beh, ma quello, sai, è tutto marketing, secondo me. Alla fine la comunicazione fa tutto anche in questo senso, con l'utilizzo di questi, prodotti, di questi zaini.
1: Quindi se siete studenti o pendolari o vi spostate col mondo in spalla, sappiate che potete mitigare la fatica con un sistema ispirato ai cinesi antichi. Ma non aspettatevi di trasformarvi davvero in astronauti nello spazio, perché questo zaino non vi farà volare e non cura chiaramente i vostri mal di schiena cronici, capito?
0: Capisci a me?
1: Il consiglio.
0: Provateci.
1: Ma ricordate, il miglior antigravity lo portate dentro. Perché Ale è postura, equilibrio e io dico anche testa dritta.
0: Olè.
1: Se proprio volete sentirvi leggeri, mettete dentro solo l'indispensabile, perché lo zaino giusto, come dire, fatto bene, aiuta, ma ha un cervello elastico, quello sì, che alleggerisce davvero la vita.
0: Di più, come si dice. Grazie alla nostra Silvietta, noi ci risentiamo alla prossima puntata del Fit Show.

Stai ascoltando Radio Voce Amica, la tua radio da Verbicaro. Più musica.

0: meglio deve ancora arrivare.
1: Dona il tuo 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Farlo a te non costa nulla, per la tua radio vuol dire tanto. Come fare la tua donazione gratuita? Se sei tenuto a presentare il modello 730 o la dichiarazione dei redditi, puoi farlo inserendo il codice fiscale di Radio Voce Amica 920040 50784 e la tua firma nell'apposito riquadro. Se la tua dichiarazione viene presentata da un commercialista o da un CAF, comunica loro la tua scelta per la donazione del 5 per 1000, compilando l'apposita scheda con l'indicazione del codice fiscale di Radio Voce Amica e con la tua firma.
2: Puoi farlo anche se non sei tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. Puoi donare il tuo 5 per 1000 compilando la scheda fornita insieme alla certificazione unica dal tuo datore di lavoro o dall'ente erogatore della pensione ed inviandola direttamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure consegnandola in busta chiusa allo sportello di un ufficio postale che provvederà a trasmettere la scelta all'amministrazione finanziaria o ancora consegnandola ad un intermediario abilitato alla trasmissione telematica.
1: Scegli di destinare il 5 per 1000 a Radio Voce Amica. Ricorda il codice fiscale 920040 50784.
2: Per qualsiasi dubbio invia un messaggio al numero telefonico 353 32 83 975. La tua firma aiuterà a migliorare la tua radio, che diventerà sempre più amica.

tra qualche istante, nel prossimo appuntamento con l'informazione regionale. Questi principali titoli: pilota di Canadair accoltellato davanti all'aeroporto di Lamezia, agenti della Polfer salvano un anziano colto da malore, OSAP, carcere calabresi fuori controllo, contrasto alla povertà dalla regione 10 milioni di euro. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.

0: Radio Voce Amica, informazione regionale.
1: Ancora ben trovati all'ascolto con informazione regionale. Un pilota di Canadair è stato accoltellato nel parcheggio dell'aeroporto di Lamezia Terme. L'uomo ferito al collo è stato trasportato in ospedale in codice rosso. L'aggressore, secondo le prime informazioni, un cittadino straniero, è fuggito in auto. La polizia di frontiera sta analizzando le immagini delle telecamere dello scalo per identificarlo. Intervento provvidenziale degli agenti della Polfer alla stazione ferroviaria di Lamezia Terme, dove un anziano si è improvvisamente accasciato sul marciapiede. Decisivo anche il supporto di una dottoressa dell'ASP di Crotone presente sul posto. Il sindacato COISP ha espresso applauso per l'operazione di soccorso. Nuovo allarme del sindacato OSAP dopo due aggressioni avvenute negli istituti penitenziari di Vibo Valentia e Catanzaro. Nel primo caso un agente della penitenziaria è finito in ospedale dopo essere stato colpito da un detenuto. A Catanzaro un detenuto armato di forbici ha aggredito agenti e personale sanitario. Il sindacato chiede interventi strutturali immediati. La regione Calabria stanzia quasi 10 milioni di euro per rafforzare la rete di assistenza a minori, anziani e persone fragili. Le risorse serviranno a favorire l'accesso a strutture residenziali e semi-residenziali. I comuni capofila gestiranno bandi e graduatorie. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
0: RVA, Radio Voce Amica.
2: Fermati qui, sei su La Tua Voce Amica.
3: Radio Voce Amica, emittente cattolica, con te sempre e ovunque.
4: Mi diverto ogni tanto a passare sotto casa tua. Lo faccio apposta, la prendo larga, sbaglio strada per vedere.

La tua stagione non finirà mai. La tua stagione non finirà mai dentro me. Oh.

Il cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano. E noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta il seme dei nostri sogni e di quello

Il cielo è vuoto, c'è soltanto un respiro, è solo un miraggio per prenderci in giro.

0: mi aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: Fermati qui, sei su La tua voce amica.

avete detto, le cose vanno male. Devi venirci incontro, devi fare la tua parte. E tante altre cose che...

La tua preferita, Radio Voce Amica, emittente cattolica.

0: Sono le 21 e 53 minuti.
1: Radio Voce Amica.
2: La tua amica del cuore da Verbicaro.
1: Intrattenimento, cultura, aggiornamenti dal mondo in tempo reale.
2: Radio Voce Amica. La tua amica in FM.

luce dai dettagli, dal taglio preciso, dalla qualità dei tessuti, dal modo in cui un capo si muove insieme a chi lo indossa. Noi di Moretti Vercelli ti aspettiamo per darti più luce, più femminilità con i nostri intimi, i nostri pigiami e con la Moda Mare 2026 più esclusiva. Moretti Vercelli Moda Mare. Ci trovi a Vercelli, in Via Verdi 11. Seguici su Instagram e Facebook. Moretti Vercelli. Per essere unici, bisogna essere diversi.

0: Ladies and gentlemen, in the store, Rolling Stones. Questo è un estratto da Foreign Tongues, ultimo album per la band. The Rolling Stones tornati, showbelli!
1: DJ in diretta, l'energia che ci piace.
0: Giovanni Sacco è l'energia che ci piace. Ciao ciao, bentrovato.
2: Assolutamente, guarda Max, ti devo fare i complimenti perché iniziare con questa canzone scoppiettante, con questo suono, con questa energia di un gruppo così longevo che riesce a proporre una cosa così tanto fresca e giovanile, veramente dà la stura per questo giovedì che deve essere come al solito effervescente e straordinario come tutti i giovedì dei nostri Wolf DJ.
0: Oh, pensi a Rolling Stones, 82 anni Mick Jagger, che sì. Richards sì. Ne ha 82 anche, Ronnie Wood sì. Ne ha 78 e hanno annunciato sì. L'uscita del nuovo attesissimo album in studio Foreign Tongues e ci sono 10, 12, 14 brani, pensa, inediti, e arriva a meno di 3 anni di distanza da un altro grande album che è Hackney Diamonds, un altro album davvero acclamato dalla critica e vincitore anche di un Grammy Award. Fantastici Rolling!
2: Sì, guarda, c'è da dire che probabilmente quando la gente fa la cosa che in assoluto ama fare di più nella vita, si crea una sorta di grande incanto, no? Un giardino incantato. Loro si muovono con grande dimestichezza perché poi la cosa bella è arrivare a 82 anni e essere performanti così in questo modo veramente glorioso, perché questa canzone, ti dico la verità, nelle mie cuffie esplodeva con un'energia pazzesca. Quindi lunga vita ai Rolling Stone.
0: Oh, ma hai visto che commento che ti hanno messo sui social, cioè veramente impressionante. Cioè, desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento per il lavoro svolto dal dottor Giovanni Sacco, ha sempre dimostrato grande professionalità, competenza, disponibilità, la sua capacità di ascoltare le esigenze dei clienti, trovare soluzioni efficaci, gestire ogni situazione con serietà e cortesia, rappresenta un esempio di eccellenza nel settore, mamma mia, assicurativa, ragazzi, ma qui abbiamo dottore con la D maiuscola, qui al nostro...
2: No, assolutamente, bisogna sempre mantenere i piedi ben saldi per terra, essere umili, assolutamente cercare sempre di ascoltare la gente, perché al di là del fatto che poi si cresce, qualcuno può pensare, certamente non io, nemmeno tu, di essere arrivato, invece la vita ci fa capire che più si va avanti, più c'è esigenza di conoscere, di apprezzare, di sentire gli altri. Quindi questa è stata per me, molto umilmente, la mia, diciamo così, ricetta per poter essere così un pochettino, lo rimarco, utile alla gente. Grazie anche a te, ti voglio bene.
0: Bisogna credere nei propri mezzi, nei propri sogni, cioè cercare di portare a termine quello che ti sei prefissato, questa è la verità, e ci devi mettere tutto il tuo impegno. Poi, secondo me, avendo delle carte in regola del genere, di sicuro si arriva al photo finish con qualità e con i risultati che devono venire. Allora, Gio, diamo il benvenuto a tutto il nostro caloroso pubblico che ogni giovedì sera è davvero copioso e davvero sempre di più numeroso. Ne siamo davvero felici e abbiamo tante cose da dirci stasera. Parleremo anche di qualcosa che non so a casa tua. Qual è quella cosa che proprio non sopporti fare a casa? Cioè, come a livello di... Ah. Oh, tu lo so, magari c'hai la signora delle pulizie. Ma poi ti tocca fare qualcosa.
2: No, non c'ho la signora delle pulizie, assolutamente, siamo io e mia moglie che ci, diciamo, che
0: alterniamo.
2: Più che altro lei, mo sto facendo lo splendido, cioè, semmai sposto un pochettino il cuscino per girarmi dalla

0: dall'altra parte, fa tutto lei. Certo, ci sono delle cose che però diventano odiose da fare in famiglia. Fammici pensare, voglio trovare qualcosa che possa essere effettivamente giusta, corretta.
1: Vogliamo sapere quindi dal pubblico qual è quella cosa che proprio odiate fare a casa, proprio non vi va giù di fare, però bisogna farla, c'è poco da fare. Quindi 351 7020 001, questo il numero destinato ai vostri vocali per diventare protagonisti qui a Wolf DJ. Ma abbiamo tanta carne al fuoco anche per questa serata. Sì. Abbracciamo tutti gli editori che come al solito ci vogliono così bene da mandarci in onda e sì, siamo davvero sì, felici. Saluti dalla Sardegna, ciao ragazzi, vi vogliamo un mondo di bene, la Costa Smeralda, che poi tra poco turismo a go-go in Sardegna, in Sicilia,
0: certo.
1: Oh, ovunque, in Puglia, in Calabria, in Toscana, ma salutiamo tutto il pubblico.
0: Sta per arrivare
1: 30 e passa, Gio, 30 e passa gradi.
0: Sì, finalmente, perché in questo momento effettivamente un pochettino di freddino lo si avverte. È ovvio che per noi, che poi quando arriva l'estate qui esplodiamo di caldo fino a morire, un po' questo, diciamo, clima ci rinfranca, ci fa stare bene. Però se è estate, Max, bisogna morire di caldo e è proprio liquefarsi dinanzi al calore effettivo dell'estate, anche del 2026.
1: Maria Rosa, la nostra Maria Rosa Moretti a Vercelli, ne deve prepararsi a vendere tutti quei costumini che ne abbiamo tanti da tirar fuori. Maria Rosa, andate a Vercelli da Maria Rosa, anche online, contattatela, vi arriverà tranquillamente. Oh, la misura è quella giusta. Gio, tu col perizoma lo vuoi per quest'estate?
0: XXXXXL.
1: Cos'è, Gio? XXN? No, Gio, sì, quella è un'altra cosa.
0: No, lasciamo stare.
2: Il giovedì sera in diretta.

0: davvero la nuova di Sam Humraker qui a Wow DJ 22:13. Abbiamo appena iniziato questa nostra serata del giovedì ed è bellissimo come sempre stare con... Ciao Beppe, buonasera, salutiamo i nostri amici che ci sono già ci danno tanta retta. Maria Lucia, ciao Maria Lucia dalla Puglia, ma come no, ma certo che ti saluto, ma ci mancherebbe. Buonasera Silvia, ciao la Bea, ciao Andrea, Vincenzo da Milano, buonasera anche a te. Giovanni mitico come al solito, il nostro brontolone stasera cosa fa? Uè, Patrizia Bolzano, tutto bene? sì, un po' di frescura ci vuole. Cioè, poi se arriva quel caldo afoso hai bisogno proprio di emigrare in montagna. No, perché alcune volte proprio non si sopporta. Io la scusa ce l'ho, perché comunque riesco a perdere un po' di peso durante l'estate, allora sono felice di sudare. Poi meno male che non puzzo. Altrimenti ci sono quelli che proprio quel soffritto di cipolla. No, per favore! Non si sopporta, no. Stica go go, cioè 3x2 si prendono al volo, dai, pure in offerta, non fanno male. No, ma bisogna anche usare l'acqua anche se si paga. Salvatore dalle Isole Canarie, buonasera. Avvocato, salve. Salutiamo anche il nostro amico da ancora. Ciao. Oh, Rocco, da dove può essere Rocco? Da Reggio Calabria. Ciao Rocco. Ho davvero tanti amici già connessi con noi. 351 7020 001. Vogliamo sapere da voi soprattutto qual è quella cosa che non sopportate proprio fare a casa, no? Perché ci sono quei momenti dove quella va fatta, quella cosa lì. Non so, raccogliere la cacca del cane. Mamma mia, no, non si può fare. Poi soprattutto di mattina. No, per l'amore di... Pronto!
1: Ciao Max, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Mille Cuori.
0: Sì, no, quale Mille Cuori? Questo è Wolf DJ, scusa, hai sbagliato.
1: Ma per favore. Faccende domestiche, tutte. Se fosse per me non farei nulla. Purtroppo poi vai a litigare con la moglie, quindi qualcosa devi fare. Una cosa però non ho mai fatto, non mi riesce ed è proprio una cosa che non farei mai: stirare. Lo stiro è l'unica cosa che non farei mai. Il resto alla fine sono stato costretto a farlo. La moglie è il comandante e quindi...
0: Comandante, è così, però insomma dai, ma scusa, è Wolf DJ questo, come fai a sbagliare in questa maniera? Lo so, vabbè, la storia, insomma, i legami, però insomma questo è Wolf DJ su questa fantastica radio che ha un altro nome, insomma, dai, per favore, mi raccomando, siate precisi, Wolf DJ, dai. Allora, cari ascoltatori, 351 7020 001, qual è il mestiere che proprio di casa che non vi piace proprio fare? Ecco, di cosa parleremo stasera? Stasera avremo come ospite Daniela Santelli, responsabile nazionale S settore calcio, un evento, parleremo proprio di questo evento che si svolgerà a Cosenza allo stadio San Vito Gigi Marulla, si chiama Open Day maschile e si svolgerà proprio il 3 luglio 2026, ne parleremo proprio con Daniela questa sera. Giorgia De Iuri, fondatrice CEO, Innovazione Italia e Innovation Cile, quindi laureata in marketing della comunicazione, parleremo di gentilezza e soprattutto del modo di essere storytelling, di cucire proprio su misura i prodotti turistici, la promozione dei prodotti turistici. Questa è una cosa davvero molto importante. Poi musica emergente di qualità, Susanna Ranieri che stasera, se ce la fa, ci dà un bel pensiero, eh? Nel frattempo vi porto in Brasile con il nuovo pezzo di Gaia, si intitola Bossa Nostra. Questo è Wolf, io sono Max Martinelli, Giovanni Sacco torna tra poco, c'è la musica italiana bella.

0: Si chiama Gaia, bossa nostra. Giovanni, ti piace Gaia? Questo ritmo bello per l'estate,
1: sì.
0: Anche questa portata su misura, con quel clima, diciamo, da sunshine, quando tramonta il sole. Allora
1: sì,
0: c'è,
1: sì.
0: Arriva l'ora delle
1: sì,
0: piante.
1: Anche...
0: Dai, dimmi.
1: Certo, ti do anche qualche notizia su Gaia. Io di lei ho sempre ammirato la sua resilienza, perché Gaia è presente sulla scena artistica musicale italiana da un po' di anni. Io la ricordo tanti anni fa che fece X Factor, che non andò effettivamente molto molto bene, però poi si è sempre riproposta, si è sempre, diciamo, messa anche nei vari contest ed ha trovato una propria strada, anche perché diciamo che lei ha una sorta di contagio brasiliano. Noi la sentiamo cantare, sentiamo anche questa sua espressione, questo suo slang tipicamente brasiliano, perché è proprio diciamo legata al Brasile, perché nonostante lei sia cresciuta tra le province di Reggio Emilia e di Mantova, l'artista ha anche il passaporto brasiliano. Questo perché sua madre, Luciana Pisa Toledo, è originaria del Brasile e le ha praticamente insegnato una seconda lingua, il portoghese, che lei, diciamo, parla in maniera così fluente, e ha creato questo suo mondo un po' urban, un po' di musica latina, che le sta effettivamente a pennello, perché sarei d'accordo con me, Max, Gaia ha uno stile tutto suo.
0: Ma ci mancherebbe, poi è molto comunicativa, ti piace, ti metti lì, te l'ascolti, poi
1: sì.
0: fa anche bei videoclip, ecco, diamo davvero un grande merito a Gaia. Complimenti per bossa nostra. Esattamente sì. Le 22:22 italiane, mentre chi ci ascolta dalle Isole Canarie, sono un'ora indietro, caro Gio, quindi è l'ora dello sciampetto, è l'ora della bella serata che tu esci, no? Allora, immagina
1: sì,
0: sempre
1: sì.
0: Una bella vacanza continua alle Canarie,
1: Bisognerebbe
0: poi abituarsi, Gio. C'è chi vive sempre con lo stress come facciamo noi ogni giorno, sempre il lavoro, sempre devi fare questo, sempre devi fare quello. Però poi invece c'è anche un altro stile di vita che può risultare anche così, da sempre in vacanza. Saresti abituato a un sempre in vacanza?
1: No, difatti io ti volevo rispondere a quel quesito che tu mi hai posto all'inizio, quello che odio fare praticamente in casa, e ha un po' a che fare con il lavoro. Però giusto concludo e poi mi riaggancio a questo. È normale che poi chi ha la fortuna di vivere in dei contesti abbastanza belli, vivaci, in cui ci sono veramente la possibilità di divertirsi, vive meglio, no? Un affaccio verso il mare, un orizzonte che è ancora di più placido, delle scene pittoresche che si muovono, ti riempiono l'anima veramente di pace e di serenità. Però per rispondere al tuo quesito, ecco, la cosa che a me annoia in casa è quando non lavoro, perché in casa provo un senso di colpa. Tu direi, ma sei impazzito? Purtroppo sarà una sorta di idiosincrasia verso la pace quotidiana, però ho un po' di difficoltà perché mi sento un pochettino in colpa. Ecco, quando ci sono quei periodi, per esempio estivi, quei periodi di Natale, mi insorge in me un pochettino di senso di paura. È un po' così.
0: È perché siamo sempre abituati a stare sul pezzo, a dare sempre il massimo.
1: Poi quando
0: tiri il freno a mano, ti trovi un po' in difficoltà con te stesso, però pensa
1: è
0: che
1: vero, ed è una cosa molto brutta questa.
0: Però pensa anche a Gesù Cristo, cioè dopo sei giorni di lavoro, il settimo giorno ha detto: oh belli, io mi siedo un attimo. Cioè anche lui il settimo giorno si è riposato, quindi bisognerebbe entrare anche nella mentalità di nostro Signore, mica si può stare sempre
1: sì, ma
0: lì.
1: Poi certo, ma poi tu mi insegni che chi lavora, chi si prodiga, poi alla fine finisce sulla croce, quindi bisogna anche stare attenti. È probabile, come dici tu, che il fannullismo gestito in un certo modo produce effetti migliori, quindi lavorare fino a un certo punto, ma sono d'accordo con te, bisogna anche guardare alla vita con un certo disinteresse e disincanto.
0: Non ne vale proprio la pena, secondo me. Bisognerebbe fare il compitino. A noi ci hanno imparato purtroppo a fare il compitone e anche scriverlo anche per il vicino di banco. Allora, la nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari si intitola Sorry, scusa, lo sento, sorry.
1: Sì.
0: E c'è una storia.
1: C'è qualcuno vicino a te, scusa?
0: No, dimmi. No, scorri.
1: Scusa, pensavo che c'era un'insidia.
0: No, sorry, scusa, lo sento. No, scorri, scorri, no, assolutamente. Lo sento che feta, no,
1: okay.
0: Non feta, Gio.
1: Attenzione,
0: arrivano i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento. Bella, ragazzi, un bel pezzo questo, Pinguini Tattici Nucleari, a Wolf DJ.

0: Anche i pinguini tattici nucleari a Wolf DJ con Sorry, scusa, lo sento, questa canzone estiva anomala, dicono, perché comunque c'è questa favola gotica che si muove tra amore, fantasmi, ex neglossia, insomma una cosa davvero, la capacità di parlare lingue che non si conoscono, c'è un po' di inglese, un po' di francese, c'è un po' di tutto in questa canzone. Beh, pinguini sono sempre innovativi, sono tattici e nucleari di esplosività perché hanno sempre l'innovazione dentro, complimenti sempre a loro. Esattamente le 22:29, ci vorrebbe un bel caffè. Oh, regia, dai, un bel caffè, per favore, ristretto, così, così manteniamo lo sprint. Dopo giornate intense ci mancherebbe, però lo facciamo sempre con amore, con tutta la passione possibile, questo Wolf DJ, perché ci piace. Ci piace perché c'è l'energia che è ancora più contagiosa. Vincent, cos'è che non ti piace fare a casa? Dai, Vincent.
1: No, intanto buonasera amici di Wolf DJ, caro Max.
0: Ciao.
1: Se proprio te lo devo dire, dai, tra le cose che non sopporto è fare la polvere. Ora, non
0: anche
1: è che
0: tu.
1: Io non voglio fare la polvere per chissà quale motivo, è che sono una persona, diciamo, non nostalgica. Per esempio quella lì sul comodino, no? Non è sporco. Cos'è? Non so, è il magico ricordo del tempo. Ora, perché dovrei cancellare il passato? Mi viene da pensare. Perché fare la polvere poi è la cosa più inutile del mondo.
0: Ah, no.
1: È un ciclo infinito. Pensa, la togli oggi, ritorna e domani.
0: Torna,
1: a questo punto, sai cosa ho deciso di fare? Di applicare la psicologia inversa.
0: Ogni 7 giorni.
1: Oh, la ignoro finché non se ne va.
0: No.
1: E non torna più. Semplice, no.
0: Grande,
1: vado,
0: Vincent.
1: Vado a spolverare, ma che è meglio. Ciao, buona serata, amici di Wolf DJ.
0: Grande, grande Vincent. 351 7020 001. Qual è quella cosa che non vi piace fare a casa? Qual è quella cosa che non vi piace fare a casa? Fatelo a ritmo di

0: Exclusive Dance Chart, questo vi consiglio di vivere anche la prossima settimana, questo grande appuntamento durante il weekend, non la prossima ma il prossimo weekend, con la Exclusive Dance Chart, perché c'è davvero da divertirsi, da bailar. Allora, io torno al sondaggio: qual è quella cosa che vi dà proprio fastidio fare a casa, proprio non vi riesce, proprio non vi cala, non vi va proprio a genio? Bea, pronto?
1: Una faccenda domestica, o meglio, un lavoro domestico, sì, che non sopporto fare, se rientra è cucire. Odio filo e ago, sono imbranata, non ho pazienza, preferisco fare i milingiane sott'olio, e una bella parmigiana e lasagne, ma non mi mettere a cucire. Ciao!
0: Brava, però mi piace questa cosa. Le melanzane sott'olio, però bisogna anche saper cucire. Dai ragazzi. Wall DJ 22:33, questa è l'armonia del giovedì sera. Divertiamo.

0: Funk per Another Star, super pezzo di Stevie Wonder, old song, old school, old movimento, ma il movimento lo fa Giovanni. Bravo Gio, finalmente hai trovato la musica giusta per cominciare a snellire, sì, in vista dell'estate, sì, complimenti, sì, bravo.
1: Assolutamente,
0: due,
1: ho scelto tre.
0: Bravo, ok, dimmi, quanto? cosa stai, sì, combinando, dimmi.
1: Sì, no, ho scelto un programma tonico per potermi un attimino rimettere in forma dal punto di vista fisico, ho perso qualcosina, quindi ringraziando di Dio un pochettino la luce in fondo al tunnel inizia a vedere. Quindi quel torpore iniziale è stato assolutamente, ho esercitato il diritto di recesso e quindi sono leggermente più tonico, quindi mi sento veramente meglio. Poi con questa musica che oggettivamente non lo so come descriverla, veramente dà un moto nell'anima, si crea una sensazione di soddisfazione incredibile, ti viene voglia di muoverti veramente quasi per inerzia, anche non volendo ti muovi comunque.
0: E pensa che sti ragazzi che sono andati solo 274 alpinisti, in cima all'Everest in 24, sì, ore, cioè, ma questi come avevano i droni, cioè, non è che la maggior parte degli alpinisti ha usato ossigeno supplementare, che è importante, facendosi accompagnare dagli sherpa locali, quindi non, sì, Marcelo Segovi, alpinista ecuadoriano, ha completato la scalata procedendo in solitaria senza l'ausilio di bombole d'ossigeno, perché poi a una certa altitudine non si respira, Gio, fa proprio freddo là sopra.
1: Certo, guarda, io sarei sempre comunque per gli atteggiamenti un pochettino prudenti, misurati, perché poi vedi, non voglio fare la morale a nessuno, perché oggettivamente poi se le cose devono capitare, capitano comunque, però quando si punta sempre ad estremizzare alcune cose, ci possono essere dei piccoli incidenti di percorso, come ad esempio quei sommozzatori straordinariamente bravi che hanno purtroppo trovato grandissime difficoltà nelle Maldive. Quindi è bella l'avventura, però alcune volte bisogna essere anche un pochettino pronti, preparati, perché veramente sono delle situazioni in cui oggi si va sempre al di là, c'è sempre questa voglia, non so se tu ci fai caso, sui social, giusto per generalizzare, no? Vedi quelli che sfidano l'arrivo del treno a 250 all'ora, quindi un pochettino di prudenza è sempre utile averla e mantenerla.
0: E ci vogliono le giuste attenzioni, perché poi a pagare sei tu, cioè tu che ti metti, certo, in gioco, e non è un gioco, non è assolutamente un gioco,
1: certo,
0: e non è neanche il modo giusto per mettersi lì a rischio per qualcosa,
1: no,
0: che...
1: sì, certo, perché poi senti magari alcune volte un giovane alpinista piuttosto che uno sciatore giovane, sì, però è morto per il suo desiderio, è sempre un peccato, no? Voglio dire, meno desiderio, più attenzione alla vita, più longevità, perché poi a 30 anni muovere per delle esperienze non è tanto tanto bello, quindi solo questo ci permettiamo di fare questo piccolo così piccolissimo voci di raccomandazione, come noi alcune volte lo facciamo per tante altre cose, no, anche per questo.
0: Ma che bravo Jafar Jackson, io ti giuro, sto guardando sto film, insomma, veramente molto bello. Jafar Jackson, questa, sì, voce nel biopic sul re del pop, lo zio Michael, è interpretato proprio in maniera eccellente, complimenti a lui, sì. Io, guarda, non mi stancherò, perché poi devi sapere che Thriller, la canzone di Michael Jackson, è in testa, sì, a tutte le classifiche, questa, cioè, hanno, sì, risuscitato veramente qualcosa che appartiene a chissà quanti anni fa, e oggi si ritrova in testa Thriller di Michael Jackson, che bello. Ma poi,
1: però questo è, esatto, però questa è una cosa molto bella, ad esempio con l'ultimo viaggio che i ragazzi hanno fatto, adesso non ricordo come si chiama quella serie televisiva famosissima, insomma, si sono riscoperti tantissimi grandissimi capolavori degli anni 80, e quindi è bello perché un film piuttosto che una serie televisiva ci consente, ma non solo a noi, a tanti ragazzi, di scoprire, non lo so, il pezzo magari Africa dei Toto, che i ragazzi difficilmente potrebbero scoprire, perché i network, oggi tu me lo insegni Max, hanno sempre l'esigenza di mandare musica moderna perché le case discografiche devono vendere, quindi è bello quello che dici tu, perché effettivamente, ecco, ci consente di vivere ad esempio la canzone Thriller di Michael Jackson, è un capolavoro assoluto.
0: Le bambole di pezza, andiamo ai giorni nostri, le bambole di, sì, pezza che escono fuori con questa canzone Porno, cioè si intitola Porno, hai capito? E hanno fatto, sì, una canzone che però è orecchiabilissima, è molto radiofonica, e c'è anche un tema che va, un saluto, sì, grazie da Torino, grazie ragazzi, tanto arrivano, grazie, tanti messaggi, bisogna salutare. Senti, l'ascoltiamo sta canzone, vogliamo capire un
1: assolutamente,
0: po'.
1: Assolutamente, certo.
0: Allora, noi tra poco ci risentiamo, ci sono dei messaggi, ma devo fare un'intervista perché mi devo collegare con Daniela Santelli, la responsabile nazionale S settore calcio, per questo evento che si terrà il 3 luglio, perfetto, a Cosenza, quindi Gio, ci sentiamo tra poco per risalutarci,
1: sì,
0: va bene?
1: Nel, perfetto, frattempo, assolutamente. ecco.
0: Ah, e senti, perché non dai, diventa DJ ancora di più, bambole di pezza, porno, Wolf DJ, dai, vai, annuncia.
1: Qualcuno potrebbe pensare che le bambole alcune volte potevano servire per altre cose, c'erano bambole utili per tante altre cose, però le bambole di pezza che hanno a che fare con
0: porno... Ma non sono le bambole che si comprano su XXN o...
1: Ho capito.
0: Sono delle bambole di pezza queste.
1: Esattamente,
0: amico
1: mio.
0: Non ci si può fare niente con le bambole di pezza, ci si può al limite solo parlare, ecco.
1: Esattamente, o ascoltare la musica, questo grande capolavoro che solo noi di Wolf DJ, questo giovedì sera così bello, vi possiamo far ascoltare.
0: Bambole di pezza, porno!

0: Bamboli di Pezza, Wolf DJ 2245, ci trasferiamo in quel di Cosenza in Calabria. Buonasera Daniela Santelli, ciao, bentrovata.
1: Ciao, buonasera, ciao, ciao.
0: Andiamo a presentarti, Daniela Santelli, sì. responsabile nazionale S, settore calcio, e siamo qui stasera a parlare con te di questo evento che è l'Open Day maschile, organizzato da S Opes e dalla SD Totò for Special One, giusto?
1: Esatto, esattamente. Allora, questo è un evento che in realtà si ripete da 5 anni, perché io sono responsabile, appunto, come hai detto tu, di essere una rete associativa, innanzitutto, che spazia dalla cultura sociale allo sport, e io da 5 anni ho la nomina di responsabile nazionale per quanto riguarda il calcio. Quindi noi da 5 anni e utilizziamo, tra virgolette, lo sport, quindi in questo caso il calcio, per abbinare una finalità sociale e quindi portare avanti quello che in realtà poi è lo scopo anche di esse, no? Perché lo scopo di esse è proprio portare avanti il sociale e portare avanti quindi tutto ciò che può essere una rete, no? Perché alla fine essa è proprio questa, è una rete associativa. Quindi quest'anno, per il secondo anno, abbiamo la possibilità di svolgere questo Open Day di calcio maschile quest'anno, anche quest'anno, perché a volte è stato anche femminile, ma quest'anno si ripete maschile, proprio nel campo del Cosenza, quindi nel San Vito Gigi Marulla.
0: Come si può partecipare? Ad esempio, io che non sono tesserato, mi posso iscrivere a questa manifestazione?
1: Sì, è un evento libero, organizzato da S e da Opes, che sono due enti di promozione sportiva, e in collaborazione quest'anno la finalità sociale scelta è l'inclusione. E infatti la faremo con l'ASD Totò for Special Ones, che è una in realtà è un'associazione è composta da ragazzi che, nonostante la loro disabilità, partecipano proprio a campionati calcistici anche importanti, dimostrando che appunto la disabilità non è assolutamente un limite anche nello sport, perché questi ragazzi portano avanti il calcio, lo fanno giornalmente anche con risultati importanti.
0: Quindi Daniela,
1: è un evento libero, tutti possono partecipare, l'ingresso è gratuito, ci saranno quasi 100 ragazzi calciatori da annate dai 2008 ai 2013 e quindi ci sarà la possibilità, insomma, di
0: passare una bella giornata, no?
1: Sì, è una bella giornata, una giornata di calcio, ma nello stesso tempo anche una giornata di sociale, perché è importante anche lanciare dei messaggi a questi ragazzi che giocano a calcio tutti i giorni, e quindi noi lo facciamo ogni anno con una finalità sociale diversa. L'anno scorso, per esempio, l'abbiamo fatto con l'associazione Vittime della Strada, e quest'anno lo faremo appunto con questa associazione, e quindi porteremo avanti l'inclusione, quindi, ma l'inclusione intesa non come limite, bensì come possibilità di superare i propri limiti e di arrivare anche a risultati importanti.
0: Ti chiedo solo come ci si può iscrivere, ad esempio, per partecipare a questa manifestazione, all'Open Day maschile.
1: Allora, in realtà è un evento già sold out, perché abbiamo già quasi 100 ragazzi. E questi ragazzi in genere vengono scelti anche da uno staff tecnico composto da tre mister che guideranno le tre categorie, cioè il mister De Dio, il mister Pupunato e il mister Cardanaia, che insomma insieme a me ogni anno scelgono dei ragazzi. Noi cerchiamo di dare anche valore alla qualità quando scegliamo i ragazzi, perché è giusto anche dare spettacolo quel giorno anche da un punto di vista calcistico, e quindi insomma abbiamo già scelto questi ragazzi e sono già tutti pronti per poter, insomma, partecipare quel giorno, il 3 luglio pomeriggio, a questo Open Day.
0: Però se voi, ad esempio, cari ascoltatori, avete dei figli, volete partecipare a questo Open Day il 3 luglio 2026, contattatela, Daniela Santelli, cercatela sui social, devi rispondere poi a quel punto, ah, voglio venire pure io, quindi...
1: L'anno scorso, perché io sto ritardando anche... Infatti non c'è ancora la locandina, la sto ritardando, perché l'anno scorso appena l'ho postata sui social poi ho ricevuto altre 150 richieste e cioè veramente è impossibile, perché poi è giusto che i ragazzi, insomma, la facciamo anche in un certo numero limitato, perché secondo me è giusto anche dare spazio calcisticamente ai ragazzi, cioè è giusto, vero, che sì, un ragazzo, sì, che entra, ecco, in campo, insomma, abbia anche la soddisfazione poi soprattutto in quel campo, no, che rappresenta un po' il sogno, no, di tutti i ragazzi, insomma, che è il campo del Cosenza, quindi è giusto dare anche, ecco, spazio. Quindi l'anno scorso abbiamo avuto quasi veramente 150 ragazzi, ma erano diventati ingestibili. Quest'anno abbiamo cercato di limitarci, insomma, per poter fare una cosa più carina, insomma, più ordinata, più organizzata, ecco,
0: più contenuta. Beh, Daniela, ti ringraziamo per essere stata qui a WoW DJ. Ricordiamo l'evento Open Day maschile, Stadio San Vito Gigi Marulla di Cosenza, 3 luglio 2026. Questa giornata veramente molto bella da vivere per tutti i ragazzi. E comunque, per iscriversi, cercatela, Daniela Santelli. Se non è quest'anno, il prossimo di sicuro, non scappa.
1: Sì, sicuramente, il prossimo sicuramente. Sì, sì. Beh, questa è una cosa importante, perché noi ogni anno, ecco, scadiamo di categoria, quindi l'anno prossimo partiremo dal 2009 e cerchiamo sempre di coinvolgere anche ragazzi diversi, quindi tutti quanti avranno la possibilità, insomma, di partecipare negli anni a questo, insomma, a questo Open Day, che devo dire ha portato anche tanta fortuna calcistica, ecco, a giocatori, a giocatrici, quindi speriamo che anche quest'anno, insomma, oltre al sociale, ci replichiamo anche in questo, no? Nel portare fortuna proprio per il nuovo anno calcistico a questi nuovi ragazzi che parteciperanno, insomma.
0: Grazie Daniela, in bocca al lupo da WoW DJ. Ciao,
1: grazie.
0: Buona serata.
1: Un abbraccio.
0: Ciao.
2: Lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te, lo senti? È Wolf DJ, live sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.

0: ciao, sono Lima da Bologna. Caro Max, caro Wolf DJ, la faccenda che non sopporto proprio fare è quella di togliere la polvere. Un abbraccione a tutti e forza Catanzaro.
1: Forza Catanzaro.
2: Ciao a tutti, ciao Max. Ciao Antonio. Sono Antonio da Catanzaro.
1: Ciao.
2: Io odio il disordine. Oh. E la faccenda che non riesco proprio a fare è mettere in ordine.
1: Ho capito.
2: Me lo porterò a vita. Ciao a tutti, un bacio da Catanzaro.
1: Rimane sempre un po' in disordine tutto, ho capito, ragazzi. Vabbè, capita. 351 70 20 001. Comunque la polvere sembra quella cosa proprio difficile, ma non è vero, dai ragazzi, ma comunque è bello, cioè senza la polvere, ma come fai a vedere una cosa con la polvere? Allora, prendiamo i giusti prodotti anche per togliere la polvere, così poi è meglio, no? Anche se si riforma, vabbè, pazienza, ci riallineiamo e lasciamo tutto sempre così, bello ordinato, pulito, magari sognando questo bel momento tra un you e un me, tra un me e you, e vivere anche una bella canzone come colonna sonora di quel momento, come questa di Biagio Antonacci a quest'ora della sera. Questo è Wolf DJ.

0: Mimmo, dove sei, Mimmo?
1: Ciao, amore. Ciao. Che sei passato?
0: No? Cosa fai?
1: Io non sto cercando.
0: Ho capito.
1: Però troppo devo lavorare.
0: E tutti dobbiamo lavorare.
1: Tra poco arrivano i pompieri.
2: One Way, Wolf DJ.
0: Arrivano i pompieri, arrivano. Maria Rosa, dove sei? Pronto?
3: Buonasera a tutti, sono Maria Rosa.
0: Ciao.
3: Ciao Max, ciao Giovanni, ciao Brontolo, ciao Silvia, ciao a tutti gli amici del giovedì sera. La faccenda domestica che non sopporto fare... l'indifferenziata, preparare l'immondizia e poi andare a buttarla, proprio una cosa che mi irrita. Ciao, buona serata.
0: Scusa Maria Rosa, l'indifferenziata? Cioè, ho capito, ma proprio cioè nel giorno dell'indifferenziata che devi buttare tutto, oppure ogni giorno che devi selezionare l'umido, la plastica, il vetro? Dai, per favore, metti quattro secchi diversi e non se ne parla più. Dai Maria Rosa, un po' di impegno, ma per favore, non è da te, non è da te, né? Tu sei sempre precisa. Allora, vediamo un po' altro messaggio, che poi io sti messaggi mica li ascolto, prima io li mando, poi uno può mandare anche a quel paese io lo mando, quello prima sbaglia, ha detto una rama, no, ma... Ah, pronto! Ehi, Brontolo! Ma dov'è? Ah, non ho abbastanza, scusate, il cursore, ma quante ne combino, ma quante ne riesco a combinare? Pronto, Brontolo, dove sei? Pronto!
4: Oh, meno male, meno male. Un'altra settimana è passata. Siamo di nuovo
0: siamo
4: al giovedì. Abbiamo
0: Dio.
4: Il nostro bel programma Wolf DJ. Abbiamo i nostri
0: DJ
4: due conduttori, Max e Giovanni. E stasera sento sempre più scatenato. E il Martinelli che non si fa gli affari suoi col suo bel sondaggio. Stasera un sondaggio corto corto senza la pannuccia, come si dice noi qua in Toscana. Qual è la faccenda domestica che odio o non mi piace fare? Stirare. Ma io
0: anche tu.
4: Non so, ma esiste ancora il ferro da stiro e la tavola da stiro? No, perché penso che sia una cosa ormai quasi in disuso, diciamo, a livello familiare. Io sinceramente mi rifiuto, anzi non so proprio stirare. Ma poi vuoi mettere, prendere direttamente la biancheria stessa fuori sul filo ad asciugare,
0: esatto,
4: e rimettersela addosso? Ma non apprezzo. Ciao ciao ragazzi.
0: Vabbè Brontolo, no aspetta, io penso che ci siano dei rimedi, perché oggi puoi comprare un robottino da casa che ti fa tutto, quindi la metti, la programmi e ti fa tutte le cose che ti piacciono, cioè non proprio quelle che ti piacciono, quelle che ti servono. Poi non so se ti fa pure quelle che ti piacciono, però di sicuro ci sono, c'è l'innovazione, no? La tecnologia che si è così evoluta. E poi comunque oggi c'è anche la lavatrice, quella che tu praticamente, cioè ti fa tutto, ti esce proprio la camicia già anche piegata, quindi guarda, un piccolo investimento e riuscirai sicuramente a colmare questa piccola cosetta che ti manca per dire io a casa faccio di tutto e tutto. Bravo, complimenti anche a te caro Brontolone. Abbiamo sentito anche Maria Rosa, ci sono altri messaggi, ma abbiamo tante cose ancora da completare qui a Wafi, i libri da leggere, sentire anche la Silvia, la

0: Wolf DJ su questa fantastica radio, suona ogni giovedì sera. Voi potete mettervi in contatto con noi 351 7020 001. Io ho ancora qualche messaggino da farvi sentire, però molto molto curioso. Non li ascolto mai, però. Aspetta, prima dobbiamo salutare Giovanni. Giovanni, dove sei? Pronto? Vediamo un po', ha mandato un messaggio. Giovanni?
1: Ok Max, io ti lascio la conduzione per la prossima
0: grazie.
1: Ora. Come concordato, come al solito noi ci troviamo puntualissimi giovedì prossimo per fare come al solito insieme grande divertimento, grande bordello, dai, fammelo dire che non è
0: bordello, come bordello.
1: Lo intendiamo solo ed esclusivamente come un gioco e un luogo straordinario,
0: ma sì, dai, un modo per stare insieme.
1: Saluto a tal proposito tutti gli amici di Wolf DJ, tutti gli editori fantastici straordinari, le nostre carissime amiche, consentimi un bacio particolare sia a Silvia che ovviamente alla nostra Maria Rosa. Beh, un abbraccio tonico, fantastico, a brontolone, e noi ci sentiamo giovedì prossimo.
0: Grazie, grazie Giovanni, grazie Giovanni, sei sempre prezioso, sempre carino, questo è importante. Allora, cari ascoltatori, a quest'ora della sera, tra una cosa e l'altra, beh, vi avevo promesso un'intervista, arriva anche quella, ma come no, la Dini. Ma a proposito, la Dini che fine ha fatto? Io ho un po' qualche curiosità dalla Silvia, invece di farvi sentire un altro messaggio, andiamo da Silvia, perché questa è sempre operativa. Silvia!
2: Oh my god, ragazzi!
0: Oh my god.
2: Non ho detto my day,
0: no,
2: ho detto
0: god
2: apposta.
0: Perché
2: ve la ricordate la sterlina d'oro, quella con la faccia della regina Elisabetta,
0: sì,
2: che a volte ci regalavano gli zii a Natale, in qualche occasione speciale, non so, alla comunione. Ecco, bene, i tempi sono cambiati, eppure la zecca britannica, la Royal Mint, si è ammodernata e dal 2020 ha deciso di dedicare una serie di monete, di sterline, ai big della musica.
0: Wow.
2: La primissima band britannica a finire su una moneta, inaugurando questa serie, sono stati i Queen e poi i Rolling Stones, David Bowie, Elton John, i Who, Paul McCartney. Quest'anno lo

0: d'onore tocca ai Pink Floyd. Moneta in argento puro, fondo a specchio e il mitico prisma di The Dark Side of the Moon inciso sopra. Ed è una tiratura limitata, solo 4.500 al mondo. Il costo? Ma circa 200 euro cada una.
1: Olala.
0: Sul sito si legge che però se ne compriamo di più e spendiamo più di 600 euro la spedizione è gratis, perché ormai le regole dell'e-commerce sono virali. Per i nostalgici del pop anni 90 sappiate che ci sono pure le Spice Girl. Quelle in oro, beh, hanno un discreto prezzo, ma c'è la versione in nickel a 28 euro, abbastanza abbordabile per togliersi uno sfizio, dai. Deve essere emozionante comunque avere la propria faccia su una moneta. Chissà cosa devo fare per riuscirci. Ciao Wolfini!
2: Ciao, grazie Silvia! On air for you.

0: Ed eccoci a Wolf DJ e parliamo di libri stasera. Lo facciamo niente po' di meno che con Giorgia De Iuri, fondatrice CEO di AG Innovazione Italia e AG Innovación Chile. Giorgia De Iuri, laureata in marketing e comunicazione, professionista nella costruzione, sviluppo e promozione di prodotti turistici. E a questo punto diamoli ben trovata, Giorgia De Iuri. Buonasera Giorgia.
1: Ciao, grazie mille.
0: E con Giorgia De Iuri questa sera a Wolf parliamo del suo nuovo libro, Le parole giuste per promuovere un territorio. Un libro che mette al centro quest'idea semplice ma spesso dimenticata. I territori non si vendono, si raccontano.
1: Esattamente, e parte da un concetto molto interessante che è quello della gentilezza. Per raccontare un territorio dove la gentilezza non è un tono, è proprio una scelta.
0: Perché comunque i luoghi hanno sempre un'anima, non possono essere trattati come semplici merci da scaffale, questa è la verità.
1: Un territorio non ha bisogno di essere reso interessante, già lo è proprio perché ha una sua anima, ma ha bisogno di essere raccontato per quello che è, quindi attraverso le persone che lo vivono ogni giorno. E in questo c'è anche un tema collegato alla gentilezza, la mia gentilezza, di orgoglio, perché quando una comunità si riconosce nel proprio racconto, smette di imitare e inizia ad esprimersi, ed è lì proprio che fa la differenza.
0: Un libro davvero interessante, questo di Giorgia De Iuri, Le parole giuste per promuovere un territorio, all'interno del quale ci sono dei concetti importanti, no? C'è lo storytelling gentile, questo storytelling che evita la manipolazione e l'esagerazione, è vero? Sceglie questo tono accogliente, rispettoso, onesto.
1: Noi partiamo, si deve partire sempre dall'ascolto del territorio per capire quelle che sono le radici di quel territorio, e diciamo che in questo racconto noi non imponiamo nulla, non imponiamo un'identità, ma la facciamo emergere. Che non significa o non semplifica per piacere a tutti, ma chiarisce per essere compresi. La gentilezza non è semplificare, ma è rendere accessibile senza tradire la propria identità.
0: E poi in questo libro è importante per quello che è sicuramente una forte comunicazione territoriale, il nuovo libro di Giorgia De Iuri, Le parole giuste per promuovere un territorio, troviamo secondo me altri tre concetti importanti che sono l'autenticità locale, perché si rifiuta i cliché turistici, no? Valorizza l'identità reale e i difetti e le unicità del luogo, il fattore umano e il valore poi relazionale, Giorgia.
1: L'autenticità è la chiave proprio per differenziarsi, ed è qualcosa che si percepisce e che è l'elemento, ovviamente, il driver per far sì che quel territorio venga scelto. Oggi si parla molto di autenticità, ma spesso la si confonde con l'estetica. In realtà l'autenticità non sta in come racconti, ma in cosa stai raccontando davvero e quale persone, quindi l'elemento umano, fanno la differenza.
0: La trasparenza dinamica credo che abbia davvero la giusta pesantezza.
1: Sì, sono queste persone che rendono un luogo riconoscibile, le loro storie, i loro accenti, i loro modi di fare, anche le contraddizioni a volte, e il metodo gentile lavora esattamente su questo.
0: Le parole giuste per promuovere un territorio di Giorgia De Iuri. È una grande spiegazione, si avrà proprio sabato dalle ore 14 da Vetrosi di Rosi di Gaetano a Palermo in via Bara l'Olivella 83. Un grande appuntamento dove ci sarà da ammirare l'arte di Rosi che lavora il vetro in maniera magistrale, ci saranno tanti ospiti e soprattutto l'illustrazione di questo libro grazie anche a Giorgia De Iuri.
1: Ci vediamo sabato per presentare il libro, ma proprio per raccontarsi e per fare una riflessione su questo metodo gentile che dovrebbe essere adottato non solo nell'ambito turistico, ma in ogni giorno della nostra vita.
0: Sarà sicuramente un grande appuntamento. Grazie a Giorgia De Iuri per essere stata qui con noi a Wolf DJ. Alla prossima.
1: Grazie mille e ci vediamo.

0: Ed Sheeran, Wolf, Camera, bello, bravo.
1: Guangwei.
0: Mi piace.
1: Wolf DJ.
0: Bravo, bravo. Ah, tra una cosa e l'altra, ragazzi, siamo esattamente arrivati alle 23:23, bellissimo. 23:23. Oh, fanta. 23:23 potrebbe essere 23:23 del 23. 05, ci sta. No, il 23:23 alle 23 del 20, no, l'anno 23 è passato un po', non si può fare. Non si può fare tutto 23, ma poi che senso ha? No, bisogna anche svari, cambiamo i numeri. Invitiamo a scegliere anche la ruota a quest'ora. Dai, dateci una ruota che domani sarà 23:21, non invitiamo alla ludopatia per l'amore di Dio. Però cerchiamo anche magari un euro. Ruota di Brontolo, che ruota Firenze? Va bene, dai. 23:21:05, si parla. Diamo i numeri a Wolf DJ a una certa ora della sera. Ah, ma c'erano dei pensieri belli da leggere. Doveva essere con noi stasera la nostra poetessa, scrittrice Susanna Ranieri. Ha avuto un imprevisto, però ci sentiamo giovedì prossimo perché vogliamo sentire la sua voce. Poi scrive delle cose davvero molto, molto belle e profonde. Ma a noi arrivano anche le cose da leggere. E ci piace proprio leggervele. Ma non le ho lette, le voglio solo interpretare. Si parla del mattino. Quando al mattino ci sono buongiorni fatti di abbracci così belli da considerare un privilegio e soprattutto poterli vivere. Beh, quelli che con un bacio sul collo di sorpresa ti lasciano senza fiato e fanno respirare l'anima. Sono emozioni di abbracci silenziosi che non vivono di parole. Ma dove senti il tuo cuore soppalzare in un sorriso, beh, lì c'è davvero una forte e grande emozione. Il bacio, dammelo, dammelo questo bacio. Giordana, dai, dove sei? No!

0: Pace Fulminacci. Fulminacci era un'espressione, non so, ricordate Braccio di Ferro, Tex, qualche cartone, qualche film degli anni 60. Bravo Fulminacci, maledetto me, Wolf.
1: Wolf DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: E a quest'ora di sera, Wolf DJ alle 23.30, vorrei proprio... Oh, guarda, vorrei proprio imparare a volare. Io chiamo uno che è esperto. Salvo, Salvo Buono, buonasera. Pronto?
2: Ciao Max, come va? Tutto bene?
0: Tutto bene, ma io so che tu sei bravo. Sei proprio bravo a volare, perché hai fatto questa canzone nuova, Salvo Buono. Hai imparato a volare, che ci devi parlare di questa canzone. E cosa sei... Cioè, hai imparato proprio a volare? Cosa fai?
2: Guarda, io ce la metto tutta, ma solo nei sogni, capisci? Il volo è sempre un qualcosa di magico e te lo devi conquistare, devi viverlo. E poi nei momenti difficili è un po' come tornare indietro, raccontarsi, riavvolgere il nastro e poi lasciarsi andare. Cadere sì, ma rialzarsi subito dopo.
0: Bisogna anche comunque guardare indietro, ma non farsi più prendere tanto dal panico. Bisogna guardare avanti.
2: No.
0: Bisogna sempre guardare avanti e imparare a volare verso nuove mete, nuove terre, come faceva Cristoforo Colombo. Oh, America!
2: Certo.
0: Sono arrivato, sono io. Ce l'ho fatta. Salvo!
2: Dimmi tutto.
0: Ma complimenti per questa canzione, davvero. È proprio carina.
2: Io ti ringrazio davvero.
0: Ho imparato a volare di Salvo Buono. Dai, come nasce sta canzone al volo?
2: È nata in un momento un po' particolare di difficoltà. Appunto, poi riguardandosi e guardarsi indietro, come ho detto prima. Ho scritto insieme a Cristoforo e Giuseppe questo brano ed è stato, diciamo, una cosa che mi ha soddisfatto, diciamo, è un brano che mi ha soddisfatto.
0: Ma sì, perché poi l'artista quando scrive e si libera e poi interpreta e presenta e piace questo brano al pubblico, io penso che abbia fatto davvero tutti gli step, quindi diciamo che ci siamo, abbiamo completato l'opera con l'incisione poi di questa canzone che ho imparato a volare di Salvo Buono. Salvo, ricordiamo i tuoi contatti sui social?
2: YouTube, vabbè, Facebook e tutti i digital store per chi vorrà accedere alla mia musica.
0: Beh, Salvo Buono, cercate Salvo Buono. Senti Salvo, tu che sei un buono, ma a casa qual è il compitino che non ti piace fare di pulizie?
2: Piegare i panni e stirare.
0: È un'epidemia questa dello stirare. Grazie Salvo, noi ascoltiamo la tua canzone Imparata a volare. Un abbraccio da Wolf DJ. Ciao.
2: Ciao Max, grazie e buon ascolto a tutti.
0: Salvo Buono, Wolf DJ e Ho imparato a volare.

Danny Hallerly, Dua Lipa, Two Hearts, una bella canzone, nuova per Dua Lipa, sempre sul pezzo. Ma quanto è importante la gentilezza, quanto è bello essere gentili, no? Un comportamento rispettoso, benevolo. Ne parlavo oggi proprio con la Maria Rosa, dove si parlava assolutamente di essere gentili, visto che si vive nei negozi, no? Cioè, non è che si può entrare senza dire almeno buongiorno. Oh, dico, buongiorno, salve, mi servirebbe. È bello, no? Cioè, non è che tu entri, vai subito ai vestiti e poi cominci a stropicciare, a toccare, magari c'è pure le mani unte. No, ma non si fa. Si dice buongiorno, salve. No, dico, usiamo quel metodo gentile, è carino, anche entrando in un bar. È dire buongiorno, salve, scusi, mi fa un caffè? No, come è giusto che sia. Lo dico per chi magari si perde quell'attimo così importante, perché cambia tutto, c'è poco da fare. Allora, no, perché crediamo che la gentilezza effettivamente non sia fragilità, ma è un'energia trasformativa, ed è vero, è tipo una magia. Dillo con un sorriso, è più bello. Oh, punto. Era un mio pensiero. Poi c'era anche una poesia da leggere. Aspetta, c'era un pensiero, un altro bel... Milioni e milioni di anni non mi daranno ancora abbastanza tempo per descrivere quel piccolo istante dell'eternità in cui mi abbracciasti e io ti abbracciai, mamma mia. A quest'ora della sera mi fate diventare romantico, mi fate diventare anche rosso. Oh, ciao ragazzi, lo so, non vi ho salutato fino adesso, però adesso lo faccio, dai, oh, è giusto. Salutiamo gli amici del mitico Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta, il bravissimo, mitico, barman DJ Gianni Vendemmia degli Angels of the Night. L'ho detto, va bene? Ok, accontentati. E poi chi? Salutare Marcella, salutare Roberta, Rosi, ciao Rosi, buonasera anche a Chiara, Arianna, ciao Francesco, quanta bella gente con noi il giovedì sera a Wolf DJ. Ah, tra una cosa e l'altra, cosa devo fare adesso? Ci sarebbe un libro da leggere? No, aspetta un attimo, facciamo sentire una bella canzone, perché ne ho proprio voglia di una bella canzone dei BTS. Sì, carichiamoci con i BTS. Vamos, vamos, in Corea, andiamo in Corea.

0: I BTS. Oh, bella davvero, Swim. Stavo pensando al fatto di leggere, quanto è importante leggere, e io non mi stancherò mai di dirvelo, perché comunque solo il 41,4% degli italiani da 6 anni in su ha letto un libro nell'arco di 12 mesi. E non è possibile, bisogna tornare alla lettura. Sapete che l'altro giorno ho scoperto proprio un locale, un bel locale dove stile antico, dove entri dentro c'è un pianoforte, ci sono i libri, c'è un modo davvero di degustare un caffè particolare, con tanti tanti libri effettivamente. Anche per intrattenersi, andare lì non solo per toccate fuga, ma magari anche per passarci un'ora, due ore, una specie di biblioteca, no? Però fatta davvero antica e facendo un salto nel passato, un posto da sogno, ecco, direi. Certo, devi avere proprio tutto il tempo possibile proprio per starci, per rimanerci un paio d'ore, però ne vale la pena, perché è importante leggere, rilassarsi un attimo. Poi 10 motivi importanti per leggere, quali possono essere? Beh, aumenta la serenità, chi legge è più felice, questo è un dato di fatto. Poi si legge per parlare meglio, per parlare bene, bisogna leggere per farlo. Rallenta il processo di invecchiamento addirittura. Ecco, un altro bel aspetto della lettura. Migliora la memoria, non come me, come oggi, che è una giornata di quelle proprio davvero devastanti per la mia mente. Sviluppa l'empatia, ti aiuta, la socialità. Vabbè, a parte tutto questo, sapete che vi dico? Vi porto a casa dei miei amici di 2 minuti un libro e nella rubrica da leggere. Fatemi sentire che libro c'è proprio in questa giornata. Vamos!
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
2: Da leggere.
1: Da leggere.
3: Un'estate da ricordare. Un caleidoscopio misterioso. Un'avventura tra le isole pontine. Omar Edoardo Bianca. Tre ragazzi, mille domande tra mappe, simboli e leggende. L'isola di Ponza non è solo mare e sabbia. Qualcuno aspetta da tempo che un mistero venga risolto. Un romanzo giovane, fresco, che parla di amicizia, coraggio e della magia di scoprire il mondo con occhi nuovi. Alessandro Gollin, Omar e il dono dell'isola, casa editrice Leone Editore.
2: Da leggere.
4: Immagina di sedere accanto a Leo Amici e di chiedergli le cose più naturali, complesse o strane che ti vengono in mente. E lui risponde con candore, saggezza e semplicità sul bene e il male, sulla vita e il suo significato, sull'amore, la natura, l'universo, sulla vita e la morte, lo spirito e la fede. È un viaggio questo libro, un viaggio che attraversa i pensieri e il cuore di Leo Amici, conducendoti sempre più vicino alla verità con la V maiuscola. Leo Risposte, a cura di Carlo Tedeschi, Edizioni Dare, fondazioneleoamici.org.
1: Da leggere.
5: Seguici su Instagram, libri.daleggere.
6: Il richiamo della musica, Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.

0: Ciao a tutti, sono Danilo da Torino e la faccenda domestica che più non sopporto fare è stirare. È una cosa che non mi piace proprio. Tutto il resto sì, fatemi lavare, pulire, spolverare, la qualunque, spostare mobili, montare, ma stirare no.
1: Grazie Stefano, grazie. Montare cosa? La panna? Cioè, no, vabbè, quello è un bel mestiere. Poi soprattutto sto periodo perché arrivano anche le fragole, ed è giusto. Mica tutti sanno montare la panna. C'è chi ha il robot della Warwick a casa, ce l'hanno lì solo per fotografia e non lo sanno neanche usare. No, bisogna anche imparare a usarlo. Mica solo perché ce l'ha la tua amica, gliel'hai fatto comprare tuo marito e poi non lo usi. No, va usato, va consumato. Altrimenti, insomma, che investimento è? Oh, allora, sono le 23:52. Mamma mia, ragazzi, è passato così velocemente, non ci posso credere. Vabbè, capita. No, però c'è il tempo di ascoltare. No, volevo fare un giro in Giamaica. Sì, a quest'ora della sera ci vuole, perché così magari mi addormento meglio. Riesco anche a dormire. Un po' d'aria di casa, dai, un po' d'aria leggera, un po' d'aria.

0: Abbiamo finito, ragazzi? Andiamo? Andiamo, dai, togliamo la tenda e andiamo, non se ne parla più, perché è giusto che sia così. Andiamo, certo. Andiamo.
1: Il Marco Ranzani di Cantù.
0: Ma cosa vuoi?
1: Come ti avevo già detto l'altra volta.
2: Sì. Se non ascolti Wolf DJ.
1: Sei veramente un
0: Marco. Ok, giovedì prossimo però. Andiamo, finita così. Grazie davvero, ci sentiamo quindi tra 7 giorni con Wolf DJ. Vi ringrazio per il vostro e la vostra fiducia. A presto, buonanotte.

0: Radio Voce Amica, la tua radio. Mettiti in contatto con noi. Puoi fare la tua richiesta musicale
1: inviando un'email al seguente indirizzo di posta elettronica: diretta rva@tiscali.it, scrivendo nella barra oggetto nome cantante asterisco titolo canzone, e avrete una risposta immediata sull'orario della messa in onda della vostra richiesta.
0: Radio Voce Amica, da Verbicaro è sempre vicino a te.
2: Radio Voce Amica, emittente cattolica.

Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare, abbracciami se avrò paura di

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come

0: Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.

cucina. Siamo in 1000 i taxi, forse solo una decina. Però poi trovavo il tappo sulla tangenziale. A prati fiscali ci si può pure invecchiare. E invece qui si taglia dentro da Villa Borghese.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte, mentre qualcuno mi guarda e qualcun altro mi consuma. Per ogni vita immaginata c'è la mia vita che sfuma.

0: Carioca.
1: Tutti i giorni con la tua voce amica. RVA, con te sempre in compagnia.
2: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.